coi no. No ai divieti, no ai consigli, ti sparano le idee. Tutti uguali, questi figli, sudano ironia. Soldi e sabati all'ingrosso,

0: gives me hope and a little dream too.
1: La macchina del tempo. La macchina del tempo. Gli evergreen che hanno affascinato intere generazioni.

Stalin ha almeno 124 morti. Il bilancio dal devastante terremoto in Colombia, nuovo attacco missilistico russo contro Kiev e altre città ucraine. Svolta nell'inchiesta sull'attentato a Sigfrido Ranucci, arrestato ieri Walter Lavitola, per il GIP il movente sarebbe stato a crescerne la popolarità politica, ma il giornalista risulta completamente all'oscuro. Nelle Cese un 22enne si costituisce dopo aver travolto e ucciso un ciclista. Salvini contestato a un tributo per Fabrizio De André. Italia resta nella morsa dell'AFA, poi lo sport. Questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario. Non mancata, tra poco.

0: Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Ancora una buona giornata e bentrovati all'ascolto. Dalla redazione: si aggrava pesantemente il bilancio del terremoto di magnitudo 7.4 che ha devastato la Colombia occidentale. Le vittime accertate fino a qualche ora fa sono almeno 124, ma il numero purtroppo è destinato a salire di ora in ora. Migliaia di feriti e numerose le persone ancora intrappolate sotto le macerie. Particolarmente colpiti i dipartimenti di Chocó, Caldas, Risaralda e Valle del Cauca, con danni ad ospedali, aeroporti, strade e abitazioni. A Pereira, una delle città più devastate, il sindaco ha riferito di almeno 60 morti, 18 opere crollate e una sessantina di edifici completamente collassati. Il sisma, con epicentro a San José del Palmar, è durato oltre un minuto e mezzo ed è stato avvertito in alcune zone per diversi minuti.
2: Nuova offensiva missilistica russa contro l'Ucraina. L'aeronautica militare di Kiev ha segnalato il lancio di missili balistici contro la capitale, dove è scattato l'allarme aereo e la popolazione è stata invitata a raggiungere immediatamente i rifugi. Attacchi sono stati segnalati anche nelle aree di Pavlorad e Zaporizhia. Le autorità ucraine stanno verificando gli effetti dei bombardamenti e gli eventuali danni a persone e infrastrutture.
1: E veniamo in Italia. Svolta nell'inchiesta sull'attentato contro Sigfrido Ranucci, Walter Lavitola è stato arrestato ieri e portato in carcere con accusa di essere il mandante dell'azione dinamitarda compiuta a Pomezia. Contestato anche il metodo mafioso, è ricercato inoltre il cittadino camerunense Gomez Clesio Tavares, ritenuto intermediario tra Lavitola e la banda che avrebbe materialmente realizzato l'attentato. Secondo il giudice per le indagini preliminari, il movente sarebbe stato quello di accrescere la popolarità del giornalista e favorirne una possibile futura discesa in politica, con Lavitola intenzionato a diventarne lo stratega. Gli stessi magistrati precisano però che non esiste alcun elemento per ritenere che Ranucci fosse a conoscenza del piano o vi avesse in qualche modo aderito.
2: Un ragazzo di 22 anni si è costituito ai carabinieri dopo essere stato individuato come il presunto conducente dell'auto che ha travolto e ucciso un ciclista a Ugento nelle Cese. La vittima è Danilo Congè, di 28 anni. Il giovane automobilista avrebbe raccontato agli investigatori di non essersi fermato perché convinto di aver urtato una pietra o un animale. Il corpo del ciclista è stato ritrovato diverse ore dopo grazie alla localizzazione del telefono cellulare. Fondamentale per risalire all'auto sarebbe stata la segnalazione di un cittadino che aveva notato una vettura rimasta in panne nella zona dell'incidente.
1: Polemiche durante un tributo dedicato a Fabrizio De André a Lagnata in Sardegna per la presenza del vice premier Matteo Salvini. Una spettatrice ha interrotto l'esibizione di Diodato contestando il leader della Lega. Dorighezzi, seduta accanto a Salvini, ha difeso invece la scelta di lasciarlo partecipare all'evento, sostenendo che la musica debba servire anche a creare dialogo. Il vice premier ha replicato che nessuno può decidere quali artisti possa ascoltare o quali libri e film possa scegliere. Durissima invece Alice De André, nipote del cantautore, secondo la quale il nonno avrebbe contestato apertamente la presenza di Salvini e lo avrebbe cacciato.
2: L'Italia resta nella morsa dell'afa, con numerose città ancora interessate dal massimo livello di allerta. 19 centri risultano da bollino rosso, con un possibile nuovo aumento a 20. Secondo Copernicus, giugno e luglio sono stati i mesi più caldi mai registrati nell'Europa occidentale, accompagnati da siccità prolungata, incendi estremi e temperature record anche sulla superficie dei mari. Tra le aree maggiormente interessate anche il Mediterraneo, con conseguenze sugli ecosistemi costieri. Gli studi climatici indicano inoltre che senza una riduzione delle emissioni, le ore giornaliere di caldo estremo potrebbero aumentare sensibilmente entro la fine del secolo.
1: Parte con una doppietta azzurra l'avventura dell'Italia agli europei di atletica di Birmingham. Leo Fabbri conquista l'oro nel lancio del peso con 22,31 m, confermandosi campione continentale. Alle sue spalle Zan Weir argento con 21,12 m. Brutte notizie invece dal salto in lungo. Mattia Furlani si è fermato per un nuovo problema al bicipite femorale destro e ha annunciato la fine della propria stagione. L'Italia gareggia con il lutto a braccio in memoria di Livio Berruti, campione olimpico dei 200 metri a Roma 1960. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a più tardi.
0: Prima Radio, musica ed informazione.
3: Sono le 6:02.

0: l'oroscopo.
1: Bentrovati con l'oroscopo di Prima Radio.
2: Martedì 11 agosto si festeggia Santa Chiara. Il proverbio del giorno è: agosto guai a chi non ha la testa a posto. Ed ora l'oroscopo della Sibilla.
1: Ariete, giornata complicata dalla luna nel segno del cancro, disarmonica Plutone. Un evento passato vi turba più di quanto non vogliate ammettere. Lasciate i sentimenti separati dalle questioni economiche. Potreste rimetterci e non solo in immagine.
2: Toro, con la luna e Mercurio amici, oggi tutto ruota intorno alla comunicazione. Contatti con l'estero favoriti da un'ottima padronanza linguistica. Se la persona del cuore è lontana, le scrivete di continuo. Messaggio dopo messaggio, la distanza si dissolve.
1: Gemelli, la luna di oggi neutra rispetto al vostro segno, ma armonica a Mercurio, a Nettuno, a voi ostili, vi è utile ad attenuare lo stato di confusione. Fissare un solo obiettivo e seguirlo rimane comunque difficile, ma l'intuito vi faciliterà le cose.
2: Cancro, grazie al transito lunare nel vostro segno, il trigono a Nettuno, un'aura romantica e poetica, si trasforma il sogno in meravigliosa realtà quotidiana. Fortunati i viaggi, che siano di piacere o di lavoro. Meglio ancora se vi unite ad un gruppo organizzato.
1: Leone, giornata insolitamente introversa e silenziosa, un po' troppo forse per il vostro bisogno di socialità e di sentirvi al centro della scena. Inutile desiderare più di quello che al momento è possibile ottenere. Abbiate pazienza e siate fiduciosi.
2: Vergine, luna armonica a Mercurio, ma l'evento strepitoso di oggi è l'ingresso di Giove, il lento e potente pianeta dell'espansione nel vostro segno. Da adesso è in ogni settore, la fortuna è dalla vostra parte, nelle piccole cose come anche nelle grandi.
1: Bilancia, la luna in quadratura vi rende sospettosi, irritati da fantasie inconcludenti e proposte che alla prova dei fatti lasciano il tempo che trovano. Polemica in famiglia, dove un progetto alla quale tenete molto potrebbe non essere capito e apprezzato.
2: Scorpione, un magnifico trigono d'acqua che coinvolge la luna e Nettuno è l'ideale per parlare d'amore o fare voli pindarici, pregustando un futuro da fiaba. Iniziative importanti anche sul piano sociale. Captate i problemi e vi adoperate per risolverli.
1: Sagittario, sempre valido l'aiuto degli astri che tutelano l'intraprendenza e l'amore, ma anche se oggi rischiate di non mettere a frutto le vostre risorse creative. A momenti affiora un po' di malinconia per certe storie del passato che vi hanno lasciato l'amaro in bocca.
2: Capricorno, con la luna nel segno opposto, armonica però a Mercurio, l'esito della giornata dipenderà soprattutto dall'ambiente col quale vi rapporterete. Buon fiuto e ipersensibilità nelle relazioni, captando i desideri altrui, li trattate di conseguenza.
1: Acquario, giornata affaccendata sia per chi ha le prese con un lavoro impegnativo, sia per chi gestisce la casa o è in fase di partenza per le vacanze estive. Tirate dritto senza distrazioni, forse soltanto per non pensare alle delicate faccende di cuore.
2: Pesci, complice il trigono acquatico della luna a Nettuno, oggi siete dei veri e propri zuccherini, sensibili in famiglia, collaborativi sul lavoro. L'amore è l'indiscusso protagonista, piccoli gesti, espressioni, sorrisi parlano direttamente al cuore.
1: Per il momento con l'oroscopo di oggi è tutto. Vi ringraziamo per l'ascolto e vi auguriamo buon proseguimento con i programmi di Prima Radio.
0: Prima Radio, musica ed informazione.

sale ad almeno 124 morti il bilancio del devastante terremoto in Colombia, nuovo attacco missilistico russo contro Kiev e altre città ucraine. Svolta nell'inchiesta sull'attentato a Sigfrido Ranucci, arrestato ieri Walter Lavitola, per il GIP il movente sarebbe stato a crescerne la popolarità politica, ma il giornalista risulta completamente all'oscuro. Nelle Cese un 22enne si costituisce dopo aver travolto e ucciso un ciclista. Salvini contestato a un tributo per Fabrizio De André. L'Italia resta nella morsa dell'AFA, poi lo sport. Questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario. Non mancata, tra poco.

0: Prima Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Ancora una buona giornata e bentrovati all'ascolto. Dalla redazione: si aggrava pesantemente il bilancio del terremoto di magnitudo 7.4 che ha devastato la Colombia occidentale. Le vittime accertate fino a qualche ora fa sono almeno 124, ma il numero purtroppo è destinato a salire di ora in ora. Migliaia di feriti e numerose le persone ancora intrappolate sotto le macerie. Particolarmente colpiti i dipartimenti di Chocó, Caldas, Risaralda e Valle del Cauca, con danni ad ospedali, aeroporti, strade e abitazioni. A Pereira, una delle città più devastate, il sindaco ha riferito di almeno 60 morti, 18 opere crollate e una sessantina di edifici completamente collassati. Il sisma, con epicentro a San José del Palmar, è durato oltre un minuto e mezzo ed è stato avvertito in alcune zone per diversi minuti.
2: Nuova offensiva missilistica russa contro l'Ucraina. L'aeronautica militare di Kiev ha segnalato il lancio di missili balistici contro la capitale, dove è scattato l'allarme aereo e la popolazione è stata invitata a raggiungere immediatamente i rifugi. Attacchi sono stati segnalati anche nelle aree di Pavlorad e Zaporizhia. Le autorità ucraine stanno verificando gli effetti dei bombardamenti e gli eventuali danni a persone e infrastrutture.
1: E veniamo in Italia. Svolta nell'inchiesta sull'attentato contro Sigfrido Ranucci, Walter Lavitola è stato arrestato ieri e portato in carcere con accusa di essere il mandante dell'azione dinamitarda compiuta a Pomezia. Contestato anche il metodo mafioso, ricercato inoltre il cittadino camerunense Gomez Clesio Tavares, ritenuto intermediario tra Lavitola e la banda che avrebbe materialmente realizzato l'attentato. Secondo il giudice per le indagini preliminari, il movente sarebbe stato quello di accrescere la popolarità del giornalista e favorirne una possibile futura discesa in politica, con Lavitola intenzionato a diventarne lo stratega. Gli stessi magistrati precisano però che non esiste alcun elemento per ritenere che Ranucci fosse a conoscenza del piano o vi avesse in qualche modo aderito.
2: Un ragazzo di 22 anni si è costituito ai carabinieri dopo essere stato individuato come il presunto conducente dell'auto che ha travolto e ucciso un ciclista a Ugento nelle Cese. La vittima è Danilo Congei, di 28 anni. Il giovane automobilista avrebbe raccontato agli investigatori di non essersi fermato perché convinto di aver urtato una pietra o un animale. Il corpo del ciclista è stato ritrovato diverse ore dopo grazie alla localizzazione del telefono cellulare. Fondamentale per risalire all'auto sarebbe stata la segnalazione di un cittadino che aveva notato una vettura rimasta in panne nella zona dell'incidente.
1: Polemiche durante un tributo dedicato a Fabrizio De André a Lagnata in Sardegna per la presenza del vice premier Matteo Salvini. Una spettatrice ha interrotto l'esibizione di Diodato contestando il leader della Lega. Dorighezzi, seduta accanto a Salvini, ha difeso invece la scelta di lasciarlo partecipare all'evento, sostenendo che la musica debba servire anche a creare dialogo. Il vice premier ha replicato che nessuno può decidere quali artisti possa ascoltare o quali libri e film possa scegliere. Durissima invece Alice De André, nipote del cantautore, secondo la quale il nonno avrebbe contestato apertamente la presenza di Salvini e lo avrebbe cacciato.
2: L'Italia resta nella morsa dell'AFA, con numerose città ancora interessate dal massimo livello di allerta. 19 centri risultano da bollino rosso, con un possibile nuovo aumento a 20. Secondo Copernicus, giugno e luglio sono stati i mesi più caldi mai registrati nell'Europa occidentale, accompagnati da siccità prolungata, incendi estremi e temperature record anche sulla superficie dei mari. Tra le aree maggiormente interessate anche il Mediterraneo, con conseguenze sugli ecosistemi costieri. Gli studi climatici indicano inoltre che senza una riduzione delle emissioni, le ore giornaliere di caldo estremo potrebbero aumentare sensibilmente entro la fine del secolo.
1: Parte con una doppietta azzurra l'avventura dell'Italia agli Europei di Atletica di Birmingham. Leo Fabbri conquista l'oro nel lancio del peso con 22,31 m, confermandosi campione continentale. Alle sue spalle Zan Weir argento con 21,12 m. Brutte notizie invece dal salto in lungo. Mattia Furlani si è fermato per un nuovo problema al bicipite femorale destro e ha annunciato la fine della propria stagione. L'Italia gareggia con il lutto a braccio in memoria di Livio Berruti, campione olimpico dei 200 metri a Roma 1960. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a più tardi.
0: Prima Radio, musica ed informazione.

0: cosa aspetti che ti dica? Se la colpa non è mia.
1: Primo oroscopo.
2: Bentrovati con l'oroscopo di Prima Radio.
3: Martedì 11 agosto si festeggia Santa Chiara. Il proverbio del giorno è: agosto guai a chi non ha la testa a posto. Ed ora l'oroscopo della Sibilla.
2: Ariete, giornata complicata dalla luna nel segno del cancro, disarmonica Plutone. Un evento passato vi turba più di quanto non vogliate ammettere. Lasciate i sentimenti separati dalle questioni economiche. Potreste rimetterci e non solo in immagine.
3: Toro, con la luna e Mercurio amici, oggi tutto ruota intorno alla comunicazione. Contatti con l'estero favoriti da un'ottima padronanza linguistica. Se la persona del cuore è lontana, le scrivete di continuo. Messaggio dopo messaggio, la distanza si dissolve.
2: Gemelli, la luna di oggi neutra rispetto al vostro segno ma armonica a Mercurio, a Nettuno, a voi ostili, vi è utile ad attenuare lo stato di confusione. Fissare un solo obiettivo e seguirlo rimane comunque difficile, ma l'intuito vi faciliterà le cose.
3: Cancro, grazie al transito lunare nel vostro segno, il trigono a Nettuno, un'aura romantica e poetica, si trasforma il sogno in meravigliosa realtà quotidiana. Fortunati i viaggi, che siano di piacere o di lavoro, meglio ancora se vi unite ad un gruppo organizzato.
2: Leone, giornata insolitamente introversa e silenziosa, un po' troppo forse per il vostro bisogno di socialità, di sentirvi al centro della scena. Inutile desiderare più di quello che al momento è possibile ottenere. Abbiate pazienza e siate fiduciosi.
3: Vergine, luna armonica a Mercurio, ma l'evento strepitoso di oggi è l'ingresso di Giove, il lento e potente pianeta dell'espansione nel vostro segno. Da adesso è in ogni settore, la fortuna è dalla vostra parte, nelle piccole cose come anche nelle grandi.
2: Bilancia, la luna in quadratura vi rende sospettosi, irritati da fantasie inconcludenti e proposte che alla prova dei fatti lasciano il tempo che trovano. Polemica in famiglia, dove un progetto alla quale tenete molto potrebbe non essere capito e apprezzato.
3: Scorpione, un magnifico trigono d'acqua che coinvolge la luna e Nettuno è l'ideale per parlare d'amore o fare voli pindarici, pregustando un futuro da fiaba. Iniziative importanti anche sul piano sociale. Captate i problemi e vi adoperate per risolverli.
2: Sagittario, sempre valido l'aiuto degli astri che tutelano l'intraprendenza e l'amore, ma anche se oggi rischiate di non mettere a frutto le vostre risorse creative. A momenti affiora un po' di malinconia per certe storie del passato che vi hanno lasciato l'amaro in bocca.
3: Capricorno, con la luna nel segno opposto, armonica però a Mercurio, l'esito della giornata dipenderà soprattutto dall'ambiente col quale vi rapporterete. Buon fiuto e ipersensibilità nelle relazioni, captando i desideri altrui, li trattate di conseguenza.
2: Acquario, giornata affaccendata sia per chi ha le prese con un lavoro impegnativo, sia per chi gestisce la casa o è in fase di partenza per le vacanze estive. Tirate dritto senza distrazioni, forse soltanto per non pensare alle delicate faccende di cuore.
3: Pesci, complice il trigono acquatico della luna a Nettuno, oggi siete dei veri e propri zuccherini, sensibili in famiglia, collaborativi sul lavoro. L'amore è l'indiscusso protagonista, piccoli gesti, espressioni, sorrisi parlano direttamente al cuore.
2: Per il momento con l'oroscopo di oggi è tutto. Vi ringraziamo per l'ascolto e vi auguriamo buon proseguimento con i programmi di Prima Radio.
1: Prima Radio, musica ed informazione.

0: Spero sia tutto suo padre, tutto suo nonno.
1: Sale ad almeno 124 morti il bilancio del devastante terremoto in Colombia, nuovo attacco missilistico russo contro Kiev e altre città ucraine. Svolta nell'inchiesta sull'attentato a Sigfrido Ranucci, arrestato ieri Walter Lavitola, per il GIP il movente sarebbe stato a crescerne la popolarità politica, ma il giornalista risulta completamente all'oscuro. Nelle Cese un 22enne si costituisce dopo aver travolto e ucciso un ciclista. Salvini contestato a un tributo per Fabrizio De André. Italia resta nella morsa dell'AFA, poi lo sport. Questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario. Non mancata tra poco.
2: È trovare ciò che vuoi quando non cerchi.

0: 7.4 che ha devastato la Colombia occidentale. Le vittime accertate fino a qualche ora fa sono almeno 124, ma il numero purtroppo è destinato a salire di ora in ora. Migliaia di feriti e numerose le persone ancora intrappolate sotto le macerie. Particolarmente colpiti i dipartimenti di Chocó, Caldas, Risaralda e Valle del Cauca, con danni ad ospedali, aeroporti, strade e abitazioni. A Pereira, una delle città più devastate, il sindaco ha riferito di almeno 60 morti, 18 opere crollate e una sessantina di edifici completamente collassati. Il sisma, con epicentro a San José del Palmar, è durato oltre un minuto e mezzo ed è stato avvertito in alcune zone per diversi minuti.
1: Nuova offensiva missilistica russa contro l'Ucraina. L'aeronautica militare di Kiev ha segnalato il lancio di missili balistici contro la capitale, dove è scattato l'allarme aereo e la popolazione è stata invitata a raggiungere immediatamente i rifugi. Attacchi sono stati segnalati anche nelle aree di Pavlorad e Zaporizhia. Le autorità ucraine stanno verificando gli effetti dei bombardamenti e gli eventuali danni a persone e infrastrutture.
0: E veniamo in Italia. Svolta nell'inchiesta sull'attentato contro Siegfried Ranucci, Walter Lavitola è stato arrestato ieri e portato in carcere con accusa di essere il mandante dell'azione dinamitarda compiuta a Pomezia. Contestato anche il metodo mafioso, ha ricercato inoltre il cittadino camerunense Gomez Clesio Tavares, ritenuto intermediario tra Lavitola e la banda che avrebbe materialmente realizzato l'attentato. Secondo il giudice per le indagini preliminari, il movente sarebbe stato quello di accrescere la popolarità del giornalista e favorirne una possibile futura discesa in politica, con Lavitola intenzionato a diventarne lo stratega. Gli stessi magistrati precisano però che non esiste alcun elemento per ritenere che Ranucci fosse a conoscenza del piano o vi avesse in qualche modo aderito.
1: Un ragazzo di 22 anni si è costituito ai carabinieri dopo essere stato individuato come il presunto conducente dell'auto che ha travolto e ucciso un ciclista a Ugento nelle Cese. La vittima è Danilo Congè, di 28 anni. Il giovane automobilista avrebbe raccontato agli investigatori di non essersi fermato perché convinto di aver urtato una pietra o un animale. Il corpo del ciclista è stato ritrovato diverse ore dopo grazie alla localizzazione del telefono cellulare. Fondamentale per risalire all'auto sarebbe stata la segnalazione di un cittadino che aveva notato una vettura rimasta in panne nella zona dell'incidente.
0: Polemiche durante un tributo dedicato a Fabrizio De André a Lagnata in Sardegna per la presenza del vice premier Matteo Salvini. Una spettatrice ha interrotto l'esibizione di Diodato contestando il leader della Lega. Torighezzi, seduta accanto a Salvini, ha difeso invece la scelta di lasciarlo partecipare all'evento, sostenendo che la musica debba servire anche a creare dialogo. Il vice premier ha replicato che nessuno può decidere quali artisti possa ascoltare o quali libri e film possa scegliere. Durissima invece Alice De André, nipote del cantautore, secondo la quale il nonno avrebbe contestato apertamente la presenza di Salvini e lo avrebbe cacciato.
1: L'Italia resta nella morsa dell'AFA, con numerose città ancora interessate dal massimo livello di allerta. 19 centri risultano da bollino rosso, con un possibile nuovo aumento a 20. Secondo Copernicus, giugno e luglio sono stati i mesi più caldi mai registrati nell'Europa occidentale, accompagnati da siccità prolungata, incendi estremi e temperature record anche sulla superficie dei mari. Tra le aree maggiormente interessate anche il Mediterraneo, con conseguenze sugli ecosistemi costieri. Gli studi climatici indicano inoltre che senza una riduzione delle emissioni, le ore giornaliere di caldo estremo potrebbero aumentare sensibilmente entro la fine del secolo.
0: Parte con una doppietta azzurra l'avventura dell'Italia agli Europei di Atletica di Birmingham. Leo Fabbri conquista l'oro nel lancio del peso con 22,31 m, confermandosi campione continentale. Alle sue spalle Zan Weir argento con 21,12 m. Brutte notizie invece dal salto in lungo. Mattia Furlani si è fermato per un nuovo problema al bicipite femorale destro e ha annunciato la fine della propria stagione. Italia gareggia con il lutto a braccio in memoria di Livio Berruti, campione olimpico dei 200 metri a Roma 1960. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a più tardi.
2: Prima Radio, musica ed informazione. Sono le 7:02.
3: Radio Web. Il mondo di internet alla radio.
4: Non si può stare senza radio web, non si può rimanere a corto di notizie e di tecnologia, sempre al passo con i tempi, insomma bisogna starci. Eccoci di nuovo insieme, siamo qua per questo, Maurizio Rossi con voi anche per questo martedì. Mettetevi pure comodi, noi partiamo subito.

Ed entriamo subito nel vivo della trasmissione, amici. Serve qualcosa per sgamare, diciamo, chi usa l'intelligenza artificiale. Lo ha fatto anche LinkedIn. Infatti è arrivato un nuovo pulsante, si chiama Seems Like AI Slope, sembra contenuto di intelligenza artificiale di bassa qualità, che consente quindi agli utenti di segnalare i post che ritengono siano stati generati dall'intelligenza artificiale. LinkedIn è ormai invaso da contenuti che sono creati con l'intelligenza artificiale. Pensate che all'inizio di luglio uno studio di Pangram, un'azienda specializzata nel rilevamento proprio di testi che sono generati dall'intelligenza artificiale, ha analizzato oltre 1 milione di pubblicazioni su diverse piattaforme. Dovete sapere che su LinkedIn, ecco, quasi il 40% dei testi di almeno 250 parole non sarebbe stato scritto da esseri umani. Consapevole quindi del problema, il social network professionale sta introducendo una nuova serie di misure contro il cosiddetto AI slope, tra cui, ecco, diciamo, c'è un apposito pulsante di segnalazione. Infatti su LinkedIn da qualche giorno c'è questo pulsante, come vi dicevo, che è nominato Seems Like AI Slope, grazie al quale ogni utente può segnalare un post o un commento che ritiene sia stato generato dall'intelligenza artificiale. La novità è stata annunciata da Harry Sirisvan, il capo prodotto appunto di LinkedIn Ecosystem, che ha sottolineato l'importanza quindi di mantenere un approccio umano nella moderazione dei contenuti, soprattutto perché chiaramente chi mette un annuncio, pubblica qualcosa, lo fa sicuramente per farsi conoscere nell'ambito lavorativo e professionale.

E andiamo ancora avanti, amici, perché adesso parliamo di Telegram, ancora nell'occhio del ciclone, perché dovete sapere che la Safety Commissioner, che equivale alla nostra AGCOM, avrebbe avviato in Australia un procedimento civile contro Telegram, in quanto non ha individuato e rimosso del materiale pro-terrorismo dalla piattaforma, tra cui anche video di esecuzioni terroristiche e sparatorie di massa. Dopo un anno di indagine, l'autorità ha verificato che non sono stati rispettati alcuni obblighi previsti dalla legge, l'Online Safety Act. Insomma, in base alle regole che sono in vigore, i servizi online devono adottare anche misure per prevenire, individuare, scoraggiare e contrastare la proliferazione di materiale illecito, come lo sfruttamento e l'abuso sessuale dei minori, materiale a favore del terrorismo, crimini, violenze di estrema gravità. Ecco, non ha rimosso del materiale pro terrorismo e altro materiale illegale dopo esserne venuto a conoscenza. E nello specifico, Telegram non ha mai rimosso materiale come video di esecuzioni terroristiche dopo le segnalazioni degli utenti australiani, e questo materiale è rimasto disponibile fino a circa 3 settimane fa. Non ha minimizzato anche il rischio di future violazioni, ad esempio rimuovendo gli account, i canali e i gruppi pertinenti dopo essere venuto a conoscenza di materiale pro terrorismo e altro materiale illegale. Non ha neanche rilevato materiale noto a favore del terrorismo, come la sparatoria nella moschea di Christchurch trasmessa in diretta streaming nel 2019, la strage di Buffalo nello stato di New York del maggio 2002, materiale che era stato caricato su Telegram quasi 3 mesi prima della sua rimozione. Poi non ha interrotto e scoraggiato efficacemente la distribuzione di materiale pro terrorismo, non ha dei termini di servizio che vietano agli utenti di accedere o distribuire materiale pro terrorismo, ha omesso anche di informare i denuncianti dell'esito delle loro denunce relative al materiale illegale. La mancata osservazione, pensate, di questa legge potrebbe comportare sanzioni civili fino a 54,6 milioni di dollari australiani. Beh, sicuramente potrebbe però prendere anche un bel ban, insomma, che l'Australia veramente cancelli proprio questo servizio di messaggistica, perché oramai è diventato un colabrodo.

0: Primo Oroscopo.
1: Bentrovati con l'oroscopo di Prima Radio.
2: Martedì 11 agosto si festeggia Santa Chiara. Il proverbio del giorno è: agosto guai a chi non ha la testa a posto. Ed ora l'oroscopo della Sibilla.
1: Ariete, giornata complicata dalla luna nel segno del cancro, disarmonica Plutone. Un evento passato vi turba più di quanto non vogliate ammettere. Lasciate i sentimenti separati dalle questioni economiche. Potreste rimetterci e non solo in immagine.
2: Toro, con la luna e Mercurio amici, oggi tutto ruota intorno alla comunicazione. Contatti con l'estero favoriti da un'ottima padronanza linguistica. Se la persona del cuore è lontana, le scrivete di continuo. Messaggio dopo messaggio, la distanza si dissolve.
1: Gemelli, la luna di oggi neutra rispetto al vostro segno, ma armonica a Mercurio, a Nettuno, a voi ostili, vi è utile ad attenuare lo stato di confusione. Fissare un solo obiettivo e seguirlo rimane comunque difficile, ma l'intuito vi faciliterà le cose.
2: Cancro, grazie al transito lunare nel vostro segno, il trigono a Nettuno, un'aura romantica e poetica, si trasforma il sogno in meravigliosa realtà quotidiana. Fortunati i viaggi, che siano di piacere o di lavoro. Meglio ancora se vi unite ad un gruppo organizzato.
1: Leone, giornata insolitamente introversa e silenziosa, un po' troppo forse per il vostro bisogno di socialità, di sentirvi al centro della scena. Inutile desiderare più di quello che al momento è possibile ottenere. Abbiate pazienza e siate fiduciosi.
2: Vergine, luna armonica a Mercurio, ma l'evento strepitoso di oggi è l'ingresso di Giove, il lento e potente pianeta dell'espansione nel vostro segno. Da adesso e in ogni settore la fortuna è dalla vostra parte, nelle piccole cose come anche nelle grandi.
1: Bilancia, la luna in quadratura vi rende sospettosi, irritati da fantasie inconcludenti e proposte che alla prova dei fatti lasciano il tempo che trovano. Polemica in famiglia, dove un progetto alla quale tenete molto potrebbe non essere capito e apprezzato.
2: Scorpione, un magnifico trigono d'acqua che coinvolge la luna e Nettuno è l'ideale per parlare d'amore o fare voli pindarici, pregustando un futuro da fiaba. Iniziative importanti anche sul piano sociale. Captate i problemi e vi adoperate per risolverli.
1: Sagittario, sempre valido l'aiuto degli astri che tutelano l'intraprendenza e l'amore, ma anche se oggi rischiate di non mettere a frutto le vostre risorse creative. A momenti affiora un po' di malinconia per certe storie del passato che vi hanno lasciato l'amaro in bocca.
2: Capricorno, con la luna nel segno opposto, armonica però a Mercurio, l'esito della giornata dipenderà soprattutto dall'ambiente col quale vi rapporterete. Buon fiuto e ipersensibilità nelle relazioni, captando i desideri altrui, li trattate di conseguenza.
1: Acquario, giornata affaccendata sia per chi ha le prese con un lavoro impegnativo, sia per chi gestisce la casa o è in fase di partenza per le vacanze estive. Tirate dritto senza distrazioni, forse soltanto per non pensare alle delicate faccende di cuore.
2: Pesci, complice il trigono acquatico della luna a Nettuno, oggi siete dei veri e propri zuccherini, sensibili in famiglia, collaborativi sul lavoro. L'amore è l'indiscusso protagonista, piccoli gesti, espressioni, sorrisi parlano direttamente al cuore.
1: Per il momento con l'oroscopo di oggi è tutto. Vi ringraziamo per l'ascolto e vi auguriamo buon proseguimento con i programmi di Prima Radio.
0: Prima Radio, musica ed informazione.
3: Prima spot.
4: Cronaca, politica, sport e tanto altro. Connettiti con l'informazione di Campi Flegrei News, il portale di informazione dei Campi Flegrei. Clicca campiflegreinews.it per tenerti sempre in continuo aggiornamento con tutte le notizie in tempo reale. Campi Flegrei News è con te anche sui principali social network. www.campiflegreinews.it, il portale di informazione dei Campi Flegrei.
5: Per la tua pubblicità, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Telefono 081 866 33 54.
6: Prima alla radio, su Prima Radio, poi al cinema.
3: Anteprima, quotidiano di informazione cinematografica con i trailers dei film di prossima uscita. Il cinema su Prima Radio è Anteprima.
6: Dal regista Christopher Nolan.
7: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
6: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
8: Andiamo!
6: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
9: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
10: Quest'estate
11: è un dinosauro quello.
12: Oh mio Dio, correte!
10: Dal regista di It Follows.
13: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
14: Siamo nel passato.
15: Ora che facciamo?
16: Dobbiamo sopravvivere.
10: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
17: Dobbiamo andare via da qui. Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
10: La fine di Oak Street. Al cinema.
0: Prima Radio. Musica ed informazione.
18: Bene, dopo la musica, amici, direi ancora di rimanere in Australia, perché questa notizia riguarda il ban, insomma, per i minori per quanto riguarda i social. La legge introdotta dal governo australiano è stata presa un po' come esempio dal Regno Unito e altri paesi. Il primo report sull'efficacia del divieto relativo ai primi 3 mesi di applicazione conferma però che ancora molti utenti con un'età inferiore ai 16 anni possono accedere ai social media. In base alla legge che è in vigore dallo scorso 10 dicembre 2025, gli utenti che hanno un'età inferiore ai 16 anni non possono accedere ai social. Le piattaforme interessate come Facebook, Instagram, Kick, Reddit, Snapchat, Threads, TikTok, Twitch, X e YouTube devono quindi implementare un sistema efficace per la verifica dell'età che blocca di fatto la creazione di nuovi account e sospende l'uso di quelli esistenti fino al raggiungimento della minima età. Diversi studi infatti hanno confermato che il ban non funziona. Il primo report pubblicato dal governo australiano è basato su un campione di 4.121 utenti con un'età compresa tra 0 e 16 anni che evidenzia una diminuzione degli accessi che è passata dal 52,4% al 42,1%. La principale ragione per cui molti adolescenti possono ancora accedere ai social media è l'assenza di verifica dell'età. Alcune piattaforme poi sbagliano la stima dell'età, mentre nel 37,1% vengono aggirate le restrizioni, magari con l'aiuto dei genitori o una VPN. Quindi l'inefficacia della legge è dimostrata da un altro dato: diversi social media permettono ancora la visualizzazione dei contenuti senza avere un account, ad esempio su YouTube e Twitch. La percentuale degli utenti con un'età inferiore ai 16 anni che accendono ugualmente diminuita dall'85,9% all'81,5%. Report che ha inoltre evidenziato una diminuzione, diciamo, della consapevolezza dei genitori. Infatti è aumentata la percezione dei genitori che non sanno proprio che i loro figli usano ancora i social media, e questo è veramente grave, perché poi alla fine, se combinano qualcosa, vengono certamente chiamati in causa.

Andiamo ancora avanti, amici, perché si parla di una super intelligenza artificiale cinese, e già c'è. Beh, io non l'ho ancora usata, però vi dirò, si chiama Quen 3.8 Max, sì, Alibaba ha lanciato questo modello, diciamo, multimodale, pensate, da 2,4 trilioni di parametri, che è basato su un'architettura Mixture of Expert, che ne utilizza 95 miliardi per ogni richiesta. Puoi lavorare testo, immagini e video, dispone anche di una finestra di contesto, questa, pensate, da 1 milione di token, e secondo l'azienda ha completato in autonomia un progetto interno di sviluppo software che è durato 16 giorni. Nei test che sono stati diffusi da Alibaba, Quen 3.8 Max supera Fable 5 di Anthropic e GPT 5.6 Sol di OpenAI in diversi benchmark di coding e capacità multimediali. Mi viene proprio da dire quella battutona di Pozzetto, la madò. È la stessa Alibaba, ecco, che è finita nel mirino di Anthropic, che sostiene abbia utilizzato 25.000 account falsi per distillare cloud. Accusa poi che l'azienda naturalmente contesta. Nel frattempo però presenta un modello che, secondo i benchmark pubblicati dall'azienda, supera proprio Fable 5 in diversi test. Una coincidenza che è destinata, certo, ad alimentare ulteriormente oramai questo dibattito, o se vogliamo scontro. Comunque sarebbe il caso magari di farci una capatina, se si può utilizzare, se c'è una versione free. Mi sembra che poi sia free, tra l'altro. Vi dirò come va questo Quen 3.8 Max, appunto, l'intelligenza artificiale di Alibaba.

0: Prima spot.
1: Accendiamo la radio.
2: Oh, eccoti, mancavi solo tu. Partiamo?
1: Ma che...
3: Eh sì, ci siamo anche noi. Ora la tua esperienza di ascolto non sarà più la stessa.
1: Ok, ma come siete arrivati nella mia auto?
2: Grazie al suono del DAB Plus. Su tutte le auto DAB Plus di serie. Selezionalo, la radio è viva, accanto a te.
3: Ogni anno DAB Plus cresce, così ti accompagniamo ovunque tu vada.
1: Ah però...
2: Più qualità,
3: più radio.
2: Con DAB Plus.
4: Anche Prima Radio è in DAB Plus con un suono perfetto in tutta la Campania. Sintonizza la tua radio sui canali 11C e 6C di CreaDab.
5: La radio è il mezzo ideale per la promozione. Ha il miglior rapporto costo-contatto. Per la promozione della tua attività, dei tuoi prodotti, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Prima Radio a costi accessibili.
6: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.
7: E anche per questo martedì, amici, noi siamo giunti alla conclusione del nostro contatto insieme con Radio Web. Io mi fermo qua, vi ringrazio per l'ascolto prestato. Con Maurizio Rossi l'appuntamento che viene rinnovato a domani. Vi aspetto su questa radio come sempre alla solita ora. Restate con noi e continuate a godervi questa estate 2026.
8: Radio Web, il mondo di internet alla radio.
9: Prima Radio, musica ed informazione.

0: primo oroscopo.
1: Bentrovati con l'oroscopo di Prima Radio.
2: Martedì 11 agosto si festeggia Santa Chiara. Il proverbio del giorno è: agosto guai a chi non ha la testa a posto. Ed ora l'oroscopo della Sibilla.
1: Ariete, giornata complicata dalla luna nel segno del cancro, disarmonica Plutone. Un evento passato vi turba più di quanto non vogliate ammettere. Lasciate i sentimenti separati dalle questioni economiche. Potreste rimetterci e non solo in immagine.
2: Toro, con la luna e Mercurio amici, oggi tutto ruota intorno alla comunicazione. Contatti con l'estero favoriti da un'ottima padronanza linguistica. Se la persona del cuore è lontana, le scrivete di continuo. Messaggio dopo messaggio, la distanza si dissolve.
1: Gemelli, la luna di oggi neutra rispetto al vostro segno, ma armonica a Mercurio, a Nettuno, a voi ostili, vi è utile ad attenuare lo stato di confusione. Fissare un solo obiettivo e seguirlo rimane comunque difficile, ma l'intuito vi faciliterà le cose.
2: Cancro, grazie al transito lunare nel vostro segno, il trigono a Nettuno, un'aura romantica e poetica si trasforma il sogno in meravigliosa realtà quotidiana. Fortunati i viaggi, che siano di piacere o di lavoro. Meglio ancora se vi unite ad un gruppo organizzato.
1: Leone, giornata insolitamente introversa e silenziosa, un po' troppo forse per il vostro bisogno di socialità, di sentirvi al centro della scena. Inutile desiderare più di quello che al momento è possibile ottenere. Abbiate pazienza e siate fiduciosi.
2: Vergine, luna armonica a Mercurio, ma l'evento strepitoso di oggi è l'ingresso di Giove, il lento e potente pianeta dell'espansione nel vostro segno. Da adesso e in ogni settore la fortuna è dalla vostra parte, nelle piccole cose come anche nelle grandi.
1: Bilancia, la luna in quadratura vi rende sospettosi, irritati da fantasie inconcludenti e proposte che alla prova dei fatti lasciano il tempo che trovano. Polemica in famiglia, dove un progetto alla quale tenete molto potrebbe non essere capito e apprezzato.
2: Scorpione, un magnifico trigono d'acqua che coinvolge la luna e Nettuno è l'ideale per parlare d'amore o fare voli pindarici, pregustando un futuro da fiaba. Iniziative importanti anche sul piano sociale. Captate i problemi e vi adoperate per risolverli.
1: Sagittario, sempre valido l'aiuto degli astri che tutelano l'intraprendenza e l'amore, ma anche se oggi rischiate di non mettere a frutto le vostre risorse creative. A momenti affiora un po' di malinconia per certe storie del passato che vi hanno lasciato l'amaro in bocca.
2: Capricorno, con la luna nel segno opposto, armonica però a Mercurio, l'esito della giornata dipenderà soprattutto dall'ambiente col quale vi rapporterete. Buon fiuto e ipersensibilità nelle relazioni, captando i desideri altrui, li trattate di conseguenza.
1: Acquario, giornata affaccendata sia per chi ha le prese con un lavoro impegnativo, sia per chi gestisce la casa o è in fase di partenza per le vacanze estive. Tirate dritto senza distrazioni, forse soltanto per non pensare alle delicate faccende di cuore.
2: Pesci, complice il trigono acquatico della luna a Nettuno, oggi siete dei veri e propri zuccherini, sensibili in famiglia, collaborativi sul lavoro. L'amore è l'indiscusso protagonista, piccoli gesti, espressioni, sorrisi parlano direttamente al cuore.
1: Per il momento con l'oroscopo di oggi è tutto. Vi ringraziamo per l'ascolto e vi auguriamo buon proseguimento con i programmi di Prima Radio.
0: Prima Radio, musica ed informazione.
3: Prima spot.
4: Cronaca, politica, sport e tanto altro. Connettiti con l'informazione di Campi Flegrei News, il portale di informazione dei Campi Flegrei. Clicca campiflegreinews.it per tenerti sempre in continuo aggiornamento con tutte le notizie in tempo reale. Campi Flegrei News è con te anche sui principali social network. www.campiflegreinews.it, il portale di informazione dei Campi Flegrei.
5: Hai diverse possibilità per farti conoscere.
6: Pronto? Chi parla?
5: Potresti chiamare uno a uno gli abbonati della tua città, oppure...
7: Udite, udite, signore e signori!
5: Prima Radio, il modo più sicuro, più efficace, più redditizio per farsi conoscere. Investi in pubblicità. La pubblicità locale è il miglior modo per far parlare di te. Prima Radio e la pubblicità. Facile, semplice, sicura.
8: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.

4 morti, il bilancio dal devastante terremoto in Colombia, nuovo attacco missilistico russo contro Kiev e altre città ucraine. Svolta nell'inchiesta sull'attentato a Sigfrido Ranucci, arrestato ieri Walter Lavitola, per il GIP il movente sarebbe stato a crescerne la popolarità politica, ma il giornalista risulta completamente all'oscuro. Nelle Cese un 22enne si costituisce dopo aver travolto e ucciso un ciclista. Salvini contestato a un tributo per Fabrizio De André. Italia resta nella morsa dell'AFA, poi lo sport. Questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario. Non mancata, tra poco. Okay.

0: Prima Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Ancora una buona giornata e bentrovati all'ascolto. Dalla redazione: si aggrava pesantemente il bilancio del terremoto di magnitudo 7.4 che ha devastato la Colombia occidentale. Le vittime accertate fino a qualche ora fa sono almeno 124, ma il numero purtroppo è destinato a salire di ora in

0: migliaia di feriti e numerose le persone ancora intrappolate sotto le macerie, particolarmente colpiti i dipartimenti di Chocó, Caldas, Risaralda e Valle del Cauca, con danni ad ospedali, aeroporti, strade e abitazioni. A Pereira, una delle città più devastate, il sindaco ha riferito di almeno 60 morti, 18 opere crollate e una sessantina di edifici completamente collassati. Il sisma, con epicentro a San José del Palmar, è durato oltre un minuto e mezzo ed è stato avvertito in alcune zone per diversi minuti.
1: Nuova offensiva missilistica russa contro l'Ucraina. L'aeronautica militare di Kiev ha segnalato il lancio di missili balistici contro la capitale, dove è scattato l'allarme aereo e la popolazione è stata invitata a raggiungere immediatamente i rifugi. Attacchi sono stati segnalati anche nelle aree di Pavlorad e Zaporizhia. Le autorità ucraine stanno verificando gli effetti dei bombardamenti e gli eventuali danni a persone e infrastrutture.
0: E veniamo in Italia. Svolta dell'inchiesta sull'attentato contro Sigfrido Ranucci, Walter La Vittura è stato arrestato ieri, portato in carcere con accusa di essere il mandante dell'azione dinamitarda compiuta a Pomezia. Contestato anche il metodo mafioso, ricercato inoltre il cittadino camerunense Gomez Clesio Tavares, ritenuto intermediario tra La Vittola e la banda che avrebbe materialmente realizzato l'attentato. Secondo il giudice per le indagini preliminari, il momento sarebbe stato quello di accrescere la popolarità del giornalista e favorirne una possibile futura discesa in politica, con La Vittola intenzionato a diventarne lo stratega. Gli stessi magistrati precisano però che non esiste alcun elemento per ritenere che Ranucci fosse a conoscenza del piano o vi avesse in qualche modo aderito.
1: Un ragazzo di 22 anni si è costituito ai carabinieri dopo essere stato individuato come il presunto conducente dell'auto che ha travolto e ucciso un ciclista a Ugento nelle Cese. La vittima è Danilo Congedi, 28 anni. Il giovane automobilista avrebbe raccontato agli investigatori di non essersi fermato perché convinto di aver urtato una pietra o un animale. Il corpo del ciclista è stato ritrovato diverse ore dopo grazie alla localizzazione del telefono cellulare. Fondamentale per risalire all'auto sarebbe stata la segnalazione di un cittadino che aveva notato una vettura rimasta in panne nella zona dell'incidente.
0: Polemiche durante un tributo dedicato a Fabrizio De André a Lagnata in Sardegna per la presenza del vice premier Matteo Salvini. Una spettatrice ha interrotto l'esibizione di Diodato contestando il leader della Lega. Torighezzi, seduta accanto a Salvini, ha difeso invece la scelta di lasciarlo partecipare all'evento, sostenendo che la musica debba servire anche a creare dialogo. Il vice premier ha replicato che nessuno può decidere quali artisti possa ascoltare o quali libri e film possa scegliere. Durissima invece Alice De André, nipote del cantautore, secondo la quale il nonno avrebbe contestato apertamente la presenza di Salvini e lo avrebbe cacciato.
1: L'Italia resta nella morsa dell'AFA, con numerose città ancora interessate dal massimo livello di allerta. 19 centri risultano da bollino rosso, con un possibile nuovo aumento a 20. Secondo Copernicus, giugno e luglio sono stati i mesi più caldi mai registrati nell'Europa occidentale, accompagnati da siccità prolungata, incendi estremi e temperature record anche sulla superficie dei mari. Tra le aree maggiormente interessate anche il Mediterraneo, con conseguenze sugli ecosistemi costieri. Gli studi climatici indicano inoltre che senza una riduzione delle emissioni, le ore giornaliere di caldo estremo potrebbero aumentare sensibilmente entro la fine del secolo.
0: Parte con una doppietta azzurra l'avventura dell'Italia agli europei di atletica di Birmingham. Leo Fabbri conquista l'oro nel lancio del peso con 22,31 m, confermandosi campione continentale. Alle sue spalle Zan Weir argento con 21,12 m. Brutte notizie invece dal salto lungo. Mattia Furlani si è fermato per un nuovo problema al bicipite femorale destro, annunciato la fine della propria stagione. Italia gareggia con il lutto a braccio in memoria di Livio Berruti, campione olimpico dei 200 metri a Roma 1960. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a più tardi.
2: Prima Radio, musica ed informazione. Sono le 8:03.
3: Prima spot. Cronaca. politica, sport e tanto altro. Connettiti con l'informazione di Campi Flegrei News, il portale di informazione dei Campi Flegrei. Clicca campiflegreinews.it per tenerti sempre in continuo aggiornamento con tutte le notizie in tempo reale. Campi Flegrei News è con te anche sui principali social network. www.campiflegreinews.it, il portale di informazione dei Campi Flegrei.
4: La tua radio preferita è sempre con te. Scarica gratis sul tuo smartphone o sul tablet l'app FM World, powered by 22HBG. L'app FM World è il telecomando virtuale per ascoltare in tutto il mondo le migliori radio italiane, seguirle in tempo reale sui social, conoscere tutte le frequenze.
5: Cerca FM-World sullo store del tuo smartphone e ascolta in diretta la tua radio preferita.
4: FM World, powered by 22HBG.
6: Per la tua pubblicità, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Telefono 081 866 33 54.

0: Prima Meteo.
1: Queste le previsioni del tempo per le prossime ore. Al nord prevarrà il sole su tutte le regioni. Nel corso del pomeriggio saranno possibili deboli rovesci o isolati temporali sui rilievi di Piemonte e Valle d'Aosta, lungo le Alpi orientali e sulle aree appenniniche tra Liguria ed Emilia. Sul resto del settentrione il tempo si manterrà stabile. Al centro la mattinata trascorrerà con cieli sereni o al più velati. Durante le ore più calde si svilupperanno nubi lungo tutta la dorsale appenninica, con rovesci e temporali che potranno estendersi anche alle pianure del Basso Lazio. Sulla Sardegna invece continueranno a prevalere condizioni di tempo stabile e soleggiato. Al sud e in Sicilia il cielo sarà irregolarmente nuvoloso, con precipitazioni anche temporalesche su Molise, Campania, Basilicata, Calabria e Gargano. I fenomeni tenderanno ad attenuarsi progressivamente dalla tarda serata. Sulla Sicilia e sul resto della Puglia il tempo resterà invece generalmente stabile, con cieli sereni o poco nuvolosi. Le temperature minime saranno in aumento al nord, lungo l'Appennino centro-meridionale e sulla Puglia, mentre subiranno una lieve diminuzione sul Triveneto. Altrove non sono previste variazioni significative. Le massime caleranno su gran parte del nord, fatta eccezione per la Liguria, dove saranno in lieve aumento. Al centro il calo sarà più evidente sulle regioni adriatiche, mentre Toscana e Sardegna registreranno un lieve aumento, e Lazio valori pressoché stabili. Al sud le massime diminuiranno su Molise e Puglia, aumenteranno su Campania e Sicilia e resteranno sostanzialmente invariate su Calabria e Basilicata. I venti saranno deboli a regime, variabili su tutto il paese, con locali rinforzi dai quadranti settentrionali lungo le coste del Medio e Basso Adriatico e sulle due isole maggiori. Per quanto riguarda i mari, saranno da poco mossi a mossi il mare e il canale di Sardegna, il Tirreno meridionale orientale, lo Stretto di Sicilia e lo Ionio meridionale, mentre tutti gli altri bacini si presenteranno generalmente mossi. Con il meteo per il momento è tutto.
0: Prima Radio, musica ed informazione.
2: Prima spot.

0: La radio con la funzione DAB Plus è di serie su tutte le auto nuove e potrebbe essere già nella tua. Fai un check. DAB Plus. Vivi il suono perfetto.
1: Anche Prima Radio è in DAB Plus con un suono perfetto in tutta la Campania. Sintonizza la tua radio sui canali 11C e 6C di CreaDAB.
2: La radio è il mezzo ideale per la promozione. Ha il miglior rapporto costo-contatto. Per la promozione della tua attività, dei tuoi prodotti, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Prima Radio a costi accessibili.
3: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.
4: Prima Radio novità.

Prima Radio Novità.

0: primo oroscopo.
1: Bentrovati con l'oroscopo di Prima Radio.
2: Martedì 11 agosto si festeggia Santa Chiara. Il proverbio del giorno è: agosto guai a chi non ha la testa a posto. Ed ora l'oroscopo della Sibilla.
1: Ariete, giornata complicata dalla luna nel segno del cancro, disarmonica Plutone. Un evento passato vi turba più di quanto non vogliate ammettere. Lasciate i sentimenti separati dalle questioni economiche. Potreste rimetterci e non solo in immagine.
2: Toro, con la luna e Mercurio amici, oggi tutto ruota intorno alla comunicazione. Contatti con l'estero favoriti da un'ottima padronanza linguistica. Se la persona del cuore è lontana, le scrivete di continuo. Messaggio dopo messaggio, la distanza si dissolve.
1: Gemelli, la luna di oggi neutra rispetto al vostro segno, ma armonica a Mercurio, a Nettuno, a voi ostili, vi è utile ad attenuare lo stato di confusione. Fissare un solo obiettivo e seguirlo rimane comunque difficile, ma l'intuito vi faciliterà le cose.
2: Cancro, grazie al transito lunare nel vostro segno, il trigono a Nettuno, un'aura romantica e poetica, si trasforma il sogno in meravigliosa realtà quotidiana. Fortunati i viaggi, che siano di piacere o di lavoro. Meglio ancora se vi unite ad un gruppo organizzato.
1: Leone, giornata insolitamente introversa e silenziosa, un po' troppo forse per il vostro bisogno di socialità, di sentirvi al centro della scena. Inutile desiderare più di quello che al momento è possibile ottenere. Abbiate pazienza e siate fiduciosi.
2: Vergine, luna armonica a Mercurio, ma l'evento strepitoso di oggi è l'ingresso di Giove, il lento e potente pianeta dell'espansione nel vostro segno. Da adesso è in ogni settore la fortuna e dalla vostra parte, nelle piccole cose come anche nelle grandi.
1: Bilancia, la luna in quadratura vi rende sospettosi, irritati da fantasie inconcludenti e proposte che alla prova dei fatti lasciano il tempo che trovano. Polemica in famiglia, dove un progetto alla quale tenete molto potrebbe non essere capito e apprezzato.
2: Scorpione, un magnifico trigono d'acqua che coinvolge la luna e Nettuno è l'ideale per parlare d'amore o fare voli pindarici, pregustando un futuro da fiaba. Iniziative importanti anche sul piano sociale. Captate i problemi e vi adoperate per risolverli.
1: Sagittario, sempre valido l'aiuto degli astri che tutelano l'intraprendenza e l'amore, ma anche se oggi rischiate di non mettere a frutto le vostre risorse creative. A momenti affiora un po' di malinconia per certe storie del passato che vi hanno lasciato l'amaro in bocca.
2: Capricorno, con la luna nel segno opposto, armonica però a Mercurio, l'esito della giornata dipenderà soprattutto dall'ambiente col quale vi rapporterete. Buon fiuto e ipersensibilità nelle relazioni, captando i desideri altrui, li trattate di conseguenza.
1: Acquario, giornata affaccendata sia per chi ha le prese con un lavoro impegnativo, sia per chi gestisce la casa o è in fase di partenza per le vacanze estive. Tirate dritto senza distrazioni, forse soltanto per non pensare alle delicate faccende di cuore.
2: Pesci, complice il trigono acquatico della luna a Nettuno, oggi siete dei veri e propri zuccherini, sensibili in famiglia, collaborativi sul lavoro. L'amore è l'indiscusso protagonista, piccoli gesti, espressioni, sorrisi parlano direttamente al cuore.
1: Per il momento con l'oroscopo di oggi è tutto. Vi ringraziamo per l'ascolto e vi auguriamo buon proseguimento con i programmi di Prima Radio.
0: Prima Radio, musica ed informazione.
3: Prima spot.
4: Cronaca, politica, sport e tanto altro. Connettiti con l'informazione di Campi Flegrei News, il portale di informazione dei Campi Flegrei. Clicca campiflegreinews.it per tenerti sempre in continuo aggiornamento con tutte le notizie in tempo reale. Campi Flegrei News è con te anche sui principali social network. www.campiflegreinews.it, il portale di informazione dei Campi Flegrei.
5: Accendiamo la radio.
6: Oh, eccoti, mancavi solo tu. Partiamo?
5: Ma che...
7: Eh sì, ci siamo anche noi. Ora la tua esperienza di ascolto non sarà più la stessa. Ok, ma come siete arrivati nella mia auto?
6: Grazie al suono del DAB Plus. Su tutte le auto DAB Plus di serie. Selezionalo. La radio è viva, accanto a te.
8: Ogni anno DAB Plus cresce, così ti accompagniamo ovunque tu vada.
7: Ah, però...
6: Più qualità,
8: più radio.
6: Con DAB Plus.
9: Anche Prima Radio è in DAB Plus con un suono perfetto in tutta la Campania. Sintonizza la tua radio sui canali 11C e 6C di CreaDAB.
10: Hai diverse possibilità per farti conoscere.
11: Pronto? Chi parla?
10: Potresti chiamare uno a uno gli abbonati della tua città. Oppure...
12: Udite, udite, signore e signori!
10: Prima Radio, il modo più sicuro, più efficace, più redditizio per farsi conoscere. Investi in pubblicità. La pubblicità locale è il miglior modo per far parlare di te. Prima Radio e la pubblicità. Facile, semplice, sicura.
13: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.

sale ad almeno 124 morti il bilancio del devastante terremoto in Colombia, nuovo attacco missilistico russo contro Kiev e altre città ucraine. Svolta nell'inchiesta sull'attentato a Sigfrido Ranucci, arrestato ieri Walter Lavitola, per il GIP il momento sarebbe stato accrescerne la popolarità politica, ma il giornalista risulta completamente all'oscuro. Nelle Cese un 22enne si costituisce dopo aver travolto e ucciso un ciclista. Salvini contestato a un tributo per Fabrizio De André. Italia resta nella morsa dell'AFA, poi lo sport. Questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario. Non mancata, tra poco.

0: Prima Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Ancora una buona giornata e bentrovati all'ascolto. Dalla redazione: si aggrava pesantemente il bilancio del terremoto di magnitudo 7.4 che ha devastato la Colombia occidentale. Le vittime accertate fino a qualche ora fa sono almeno 124, ma il numero purtroppo è destinato a salire di ora in ora. Migliaia di feriti e numerose le persone ancora intrappolate sotto le macerie. Particolarmente colpiti i dipartimenti di Chocó, Caldas, Risaralda e Valle del Cauca, con danni ad ospedali, aeroporti, strade e abitazioni. A Pereira, una delle città più devastate, il sindaco ha riferito di almeno 60 morti, 18 opere crollate e una sessantina di edifici completamente collassati. Il sisma, con epicentro a San José del Palmar, è durato oltre un minuto e mezzo ed è stato avvertito in alcune zone per diversi minuti.
2: Nuova offensiva missilistica russa contro l'Ucraina. L'aeronautica militare di Kiev ha segnalato il lancio di missili balistici contro la capitale, dove è scattato l'allarme aereo e la popolazione è stata invitata a raggiungere immediatamente i rifugi. Attacchi sono stati segnalati anche nelle aree di Pavlorad e Zaporizhia. Le autorità ucraine stanno verificando gli effetti dei bombardamenti e gli eventuali danni a persone e infrastrutture.
1: E veniamo in Italia. Svolta nell'inchiesta sull'attentato contro Sigfrido Ranucci, Walter La Vittura è stato arrestato ieri, portato in carcere con accusa di essere il mandante dell'azione dinamitarda compiuta a Pomezia. Contestato anche il metodo mafioso, ricercato inoltre il cittadino camerunense Gomez Clesio Tavares, ritenuto intermediario tra La Vittola e la banda che avrebbe materialmente realizzato l'attentato. Secondo il giudice per le indagini preliminari, il movente sarebbe stato quello di accrescere la popolarità del giornalista e favorirne una possibile futura discesa in politica, con La Vittola intenzionato a diventarne lo stratega. Gli stessi magistrati precisano però che non esiste alcun elemento per ritenere che Ranucci fosse a conoscenza del piano o vi avesse in qualche modo aderito.
2: Un ragazzo di 22 anni si è costituito ai carabinieri dopo essere stato individuato come il presunto conducente dell'auto che ha travolto e ucciso un ciclista a Ugento nelle Cese. La vittima è Danilo Congedi, 28 anni. Il giovane automobilista avrebbe raccontato agli investigatori di non essersi fermato perché convinto di aver urtato una pietra o un animale. Il corpo del ciclista è stato ritrovato diverse ore dopo grazie alla localizzazione del telefono cellulare. Fondamentale per risalire all'auto sarebbe stata la segnalazione di un cittadino che aveva notato una vettura rimasta in panne nella zona dell'incidente.
1: Polemiche durante un tributo dedicato a Fabrizio De André a Lagnata in Sardegna per la presenza del vice premier Matteo Salvini. Una spettatrice ha interrotto l'esibizione di Diodato contestando il leader della Lega. Dorighezzi, seduta accanto a Salvini, ha difeso invece la scelta di lasciarlo partecipare all'evento, sostenendo che la musica debba servire anche a creare dialogo. Il vice premier ha replicato che nessuno può decidere quali artisti possa ascoltare o quali libri e film possa scegliere. Durissima invece Alice De André, nipote del cantautore, secondo la quale il nonno avrebbe contestato apertamente la presenza di Salvini e lo avrebbe cacciato.
2: L'Italia resta nella morsa dell'afa, con numerose città ancora interessate dal massimo livello di allerta. 19 centri risultano da bollino rosso, con un possibile nuovo aumento a 20. Secondo Copernicus, giugno e luglio sono stati i mesi più caldi mai registrati nell'Europa occidentale, accompagnati da siccità prolungata, incendi estremi e temperature record anche sulla superficie dei mari. Tra le aree maggiormente interessate anche il Mediterraneo, con conseguenze sugli ecosistemi costieri. Gli studi climatici indicano inoltre che senza una riduzione delle emissioni, le ore giornaliere di caldo estremo potrebbero aumentare sensibilmente entro la fine del secolo.
1: Parte con una doppietta azzurra l'avventura ereditaria agli europei di atletica di Birmingham. Leo Fabbri conquista l'oro nel lancio del peso con 22,31 m, confermandosi campione continentale. Alle sue spalle Zan Weir argento con 21,12 m. Brutte notizie invece dal salto lungo. Mattia Furlani si è fermato per un nuovo problema al bicipite femorale destro e ha annunciato la fine della propria stagione. L'Italia gareggia con il lutto a braccio in memoria di Livio Berruti, campione olimpico dei 200 metri a Roma 1960. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a più tardi.
0: Prima Radio, musica ed informazione. Sono le 9:05. spot.
3: Colpo di scena nella vicenda che ha visto sotto inchiesta i fratelli Coppola per i prezzi troppo convenienti sui migliori prodotti di elettrotermoidraulica. Ebbene, dopo accurate indagini, i fratelli Coppola risultano scagionati. I loro prezzi sono davvero bassi, senza trucco e senza inganno.
4: Elettrotermoidraulica Fratelli Coppola. Tutto per riscaldamento, impiantistica, elettricità, idraulica e dispositivi di sicurezza delle migliori marche. Riello, Vaillant, Samsung, BTC. Fratelli Coppola. A Bacoli, via Scalandrone 81.
3: Pare che anche il giudice titolare dell'inchiesta ne abbia approfittato per fare acquisti.
5: Per la tua pubblicità scegli la radio. Scegli Prima Radio. Telefono 081 866 33 54.

0: Prima Traffic.
1: Luce verde, Campania. Mobilità e traffico in tempo reale.
2: Buongiorno, volumi di traffico non particolarmente elevati, quelli registrati lungo le principali arterie della Campania. Leggermente più sostenuto il movimento sulla Caserta Salerno alla barriera di Mercato San Severino. Si viaggia su carreggiata ridotta sul raccordo autostradale Salerno-Avellino per lavori che vanno da Solofra a Serino in ambo i sensi di marcia. Sulla tangenziale di Napoli segnalati lavori all'altezza di Corso Malta verso Pozzuoli. Sulla statale 162 DIR del centro direzionale possibili rallentamenti per pulizia del manto stradale prima di Pomigliano d'Arco andando in direzione della 3. Sulla statale 163 Amalfitana ricordiamo il provvedimento delle targhe alterne tra Vietri sul Mare e Positano. Sono 11 comuni coinvolti con l'ordinanza in vigore tra le 10 e le 18. Oggi fermi i veicoli con targa dispari. Previste diverse deroghe tra cui quelle per residenti, persone con disabilità e per i motoveicoli. Bene, è tutto, grazie per l'attenzione.
1: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con l'Automobile Club di Napoli, i comuni di Napoli e Salerno e il servizio Onda Verde Campania. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
3: Prima Radio, musica ed informazione. Prima Meteo.
4: Queste le previsioni del tempo per le prossime ore. Al nord prevarrà il sole su tutte le regioni. Nel corso del pomeriggio saranno possibili deboli rovesci o isolati temporali sui rilievi di Piemonte e Valle d'Aosta, lungo le Alpi orientali e sulle aree appenniniche tra Liguria ed Emilia. Sul resto del settentrione il tempo si manterrà stabile. Al centro la mattinata trascorrerà con cieli sereni o al più velati. Durante le ore più calde si svilupperanno nubi lungo tutta la dorsale appenninica, con rovesci e temporali che potranno estendersi anche alle pianure del Basso Lazio. Sulla Sardegna invece continueranno a prevalere condizioni di tempo stabile e soleggiato. Al sud e in Sicilia il cielo sarà irregolarmente nuvoloso con precipitazioni anche temporalesche su Molise, Campania, Basilicata, Calabria e Gargano. I fenomeni tenderanno ad attenuarsi progressivamente dalla tarda serata. Sulla Sicilia e sul resto della Puglia il tempo resterà invece generalmente stabile con cieli sereni o poco nuvolosi. Le temperature minime saranno in aumento al nord, lungo l'Appennino centro-meridionale e sulla Puglia, mentre subiranno una lieve diminuzione sul Triveneto. Altrove non sono previste variazioni significative. Le massime caleranno su gran parte del nord, fatta eccezione per la Liguria, dove saranno in lieve aumento. Al centro il calo sarà più evidente sulle regioni adriatiche, mentre Toscana e Sardegna registreranno un lieve aumento e Lazio valori pressoché stabili. Al sud le massime diminuiranno su Molise e Puglia, aumenteranno su Campania e Sicilia e resteranno sostanzialmente invariate su Calabria e Basilicata. I venti saranno deboli a regime variabile su tutto il paese, con locali rinforzi dai quadranti settentrionali lungo le coste del Medio e Basso Adriatico e sulle due isole maggiori. Per quanto riguarda i mari, saranno da poco mossi a mossi il mare e il canale di Sardegna, il Tirreno meridionale orientale, lo Stretto di Sicilia e lo Ionio meridionale, mentre tutti gli altri bacini si presenteranno generalmente mossi. Con il meteo per il momento è tutto.
3: Prima Radio, musica ed informazione.
0: Prima spot.
5: La tua giornata sarà pesante come al solito?
6: Accendi il buon gusto. Ti aspettiamo al Friends Food da Angelo.
5: Salti in bocca, panuozzo, antipasti e dolci. Vasta scelta di pizze certificate dall'Associazione Pizza Napoletana. Cotte nei quattro forni a legna e birre spillate.
6: Aperti a pranzo e cena con possibilità di asporto, sala interna e spazio esterno. E puoi seguire anche tutte le partite del Napoli.
5: Friends Food da Angelo. Via Cuma 21 a Fusaro Bacoli.
6: È gradita la prenotazione allo 081 854 3814 oppure su WhatsApp al 380 903 63 68.
5: Ampio parcheggio custodito.
7: La radio è il mezzo ideale per la promozione. Ha il miglior rapporto costo-contatto. Per la promozione della tua attività, dei tuoi prodotti, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Prima Radio a costi accessibili.
8: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.
3: Prima Radio novità.

0: primo oroscopo.
1: Bentrovati con l'oroscopo di Prima Radio.
2: Martedì 11 agosto si festeggia Santa Chiara. Il proverbio del giorno è: agosto guai a chi non ha la testa a posto. Ed ora l'oroscopo della Sibilla.
1: Ariete, giornata complicata dalla luna nel segno del cancro, disarmonica Plutone. Un evento passato vi turba più di quanto non vogliate ammettere. Lasciate i sentimenti separati dalle questioni economiche. Potreste rimetterci e non solo in immagine.
2: Toro, con la luna e Mercurio amici, oggi tutto ruota intorno alla comunicazione. Contatti con l'estero favoriti da un'ottima padronanza linguistica. Se la persona del cuore è lontana, le scrivete di continuo. Messaggio dopo messaggio, la distanza si dissolve.
1: Gemelli, la luna di oggi neutra rispetto al vostro segno, ma armonica a Mercurio, a Nettuno, a voi ostili, vi è utile ad attenuare lo stato di confusione. Fissare un solo obiettivo e seguirlo rimane comunque difficile, ma l'intuito vi faciliterà le cose.
2: Cancro, grazie al transito lunare nel vostro segno, il trigono a Nettuno, un'aura romantica e poetica si trasforma il sogno in meravigliosa realtà quotidiana. Fortunati i viaggi, che siano di piacere o di lavoro, meglio ancora se vi unite ad un gruppo organizzato.
1: Leone, giornata insolitamente introversa e silenziosa, un po' troppo forse per il vostro bisogno di socialità, di sentirvi al centro della scena. Inutile desiderare più di quello che al momento è possibile ottenere, abbiate pazienza e siate fiduciosi.
2: Vergine, luna armonica a Mercurio, ma l'evento strepitoso di oggi è l'ingresso di Giove, il lento e potente pianeta dell'espansione nel vostro segno. Da adesso è in ogni settore, la fortuna è dalla vostra parte, nelle piccole cose come anche nelle grandi.
1: Bilancia, la luna in quadratura vi rende sospettosi, irritati da fantasie inconcludenti e proposte che alla prova dei fatti lasciano il tempo che trovano. Polemica in famiglia, dove un progetto alla quale tenete molto potrebbe non essere capito e apprezzato.
2: Scorpione, un magnifico trigono d'acqua che coinvolge la luna e Nettuno è l'ideale per parlare d'amore o fare voli pindarici, pregustando un futuro da fiaba. Iniziative importanti anche sul piano sociale. Captate i problemi e vi adoperate per risolverli.
1: Sagittario, sempre valido l'aiuto degli astri che tutelano l'intraprendenza e l'amore, ma anche se oggi rischiate di non mettere a frutto le vostre risorse creative. A momenti affiora un po' di malinconia per certe storie del passato che vi hanno lasciato l'amaro in bocca.
2: Capricorno, con la luna nel segno opposto, armonica però a Mercurio, l'esito della giornata dipenderà soprattutto dall'ambiente col quale vi rapporterete. Buon fiuto e ipersensibilità nelle relazioni, captando i desideri altrui, li trattate di conseguenza.
1: Acquario, giornata affaccendata sia per chi ha le prese con un lavoro impegnativo, sia per chi gestisce la casa o è in fase di partenza per le vacanze estive. Tirate dritto senza distrazioni, forse soltanto per non pensare alle delicate faccende di cuore.
2: Pesci, complice il trigono acquatico della luna a Nettuno, oggi siete dei veri e propri zuccherini, sensibili in famiglia, collaborativi sul lavoro. L'amore è l'indiscusso protagonista, piccoli gesti, espressioni, sorrisi parlano direttamente al cuore.
1: Per il momento con l'oroscopo di oggi è tutto. Vi ringraziamo per l'ascolto e vi auguriamo buon proseguimento con i programmi di Prima Radio.
0: Prima Radio, musica ed informazione.
3: Prima spot.
4: Cronaca, politica, sport e tanto altro. Connettiti con l'informazione di Campi Flegrei News, il portale di informazione dei Campi Flegrei. Clicca campiflegreinews.it per tenerti sempre in continuo aggiornamento con tutte le notizie in tempo reale. Campi Flegrei News è con te anche sui principali social network. www.campiflegreinews.it, il portale di informazione dei Campi Flegrei.

0: la radio con la funzione DAB Plus è di serie su tutte le auto nuove e potrebbe essere già nella tua. Fai un check. DAB Plus. Vivi il suono perfetto.
1: Anche Prima Radio è in DAB Plus con un suono perfetto in tutta la Campania. Sintonizza la tua radio sui canali 11C e 6C di CreaDAB.
2: Hai diverse possibilità per farti conoscere.
3: Pronto? Chi parla?
2: Potresti chiamare uno a uno gli abbonati della tua città. Oppure...
4: Udite, udite, signore e signori!
2: Prima Radio, il modo più sicuro, più efficace, più redditizio per farsi conoscere. Investi in pubblicità. La pubblicità locale è il miglior modo per far parlare di te. Prima Radio e la pubblicità. Facile, semplice, sicura.
5: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.

Sale a 132 morti il bilancio del terremoto in Colombia, con oltre 2.700 dispersi. La Russia rivendica raid contro obiettivi militari e logistici a Kiev e Zaporizhzhia. Nel napoletano, un 23enne accoltellato a San Giuseppe Vesuviano è ricoverato in gravi condizioni. 5 indagati per il crollo parziale del tribunale di Bolzano. Nel tarantino, un 22enne ferito a colpi di pistola durante una lite. Nel cosentino, sequestrati oltre 26.000 prodotti non conformi ai giocattoli contraffatti. Questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario, non mancata tra poco. C'è

0: Prima Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Ancora ben trovati all'ascolto dalla redazione. Continua a crescere il bilancio del devastante terremoto di magnitudo 7.4 che ha colpito la Colombia. Le vittime accertate sono almeno 132, feriti quasi 600 e oltre 2700 persone risultano disperse. Le squadre di soccorso continuano a scavare tra le macerie, mentre sui siti locali si moltiplicano gli appelli delle famiglie alla ricerca dei propri cari. Particolarmente grave la situazione a Cali, dove gli ospedali hanno raggiunto il 100% della capacità ed è stata dichiarata l'allerta rossa. Tra le storie di speranza, il salvataggio di una madre e del suo neonato estratti vivi dalle macerie.
2: La Russia rivendica gli attacchi missilistici contro Kiev e Zaporizhia. Secondo il Ministero della Difesa di Mosca, sarebbero stati colpiti impianti dell'industria militare e centri logistici utilizzati per il trasporto e lo stoccaggio di componenti destinati alla produzione di droni e sistemi di guerra elettronica. Nella capitale ucraina sarebbero stati centrati anche centri della compagnia Nova Posta e della Sampark. A Zaporizhia invece Mosca sostiene di aver colpito il complesso metallurgico Zaporizhstal, indicato come produttore di materiali impiegati anche nella realizzazione di strutture protettive e mezzi militari.
1: Veniamo in Italia con la cronaca. Un 23enne del Bangladesh è ricoverato in gravi condizioni dopo essere stato accoltellato a San Giuseppe Vesuviano nel napoletano. Il giovane ha riportato la perforazione di un polmone ed è stato trasferito d'urgenza prima all'ospedale di Nola e poi all'ospedale del Mare di Napoli. L'aggressione sarebbe avvenuta in piazza Elena d'Aosta. I carabinieri stanno ascoltando amici e testimoni e concentrano le indagini all'interno della comunità bengalese locale. Ancora da chiarire il momento dell'aggressione.
2: 5 persone sono state iscritte nel registro degli indagati nell'inchiesta sul crollo parziale del Palazzo di Giustizia di Bolzano. La procura procede per disastro colposo e disposto il sequestro nella parte centrale dell'edificio interessata dal cedimento. Un consulente tecnico dovrà individuare le cause del crollo e verificare il rischio di ulteriori cedimenti. Installati i sensori nelle parti rimaste integre del palazzo e predisposto un ponteggio per stabilizzare la facciata centrale. Gli indagati hanno consegnato spontaneamente la documentazione relativa ai lavori effettuati sull'edificio.
1: Una lite è degenerata in una sparatoria a Marina di Pulsano nel Tarantino. Un 22enne è stato raggiunto da un colpo di pistola alla gamba in un parcheggio vicino alla Litoranea Orientale. Secondo una prima ricostruzione, durante una discussione uno dei presenti avrebbe estratto un'arma ed esploso 2 colpi. Il giovane ferito è stato ricoverato all'ospedale Santissima Annunziata di Taranto, ma non sarebbe in pericolo di vita. I carabinieri stanno cercando di identificare la persona che ha sparato e di ricostruire le ragioni della lite.
2: Maxi sequestro della Guardia di Finanza nel Cosentino. Nell'ambito dei controlli contro contraffazione e vendita di prodotti non sicuri a Diamante sono stati sequestrati circa 1.600 giocattoli ritenuti non sicuri, oltre 24.000 prodotti non conformi agli standard previsti. Una persona è stata segnalata alle autorità e sono state elevate sanzioni amministrative per oltre 35.000 euro. Nel corso della stessa operazione sono stati sequestrati anche giocattoli e capi di abbigliamento con marchi contraffatti. Una persona è stata denunciata.
1: Infine lo sport, il calcio è ai titoli di coda l'avventura di Romelu Lukaku al Napoli. Il club azzurro e il Fenerbahce hanno raggiunto un accordo per il trasferimento del centravanti belga per 7 milioni di euro. Il 40% della somma sarà destinato al Chelsea. Lukaku ha già accettato un contratto annuale con opzione per una seconda stagione da 10 milioni di euro. La cessione libera spazio salariale e consente al Napoli di accelerare sul mercato in entrata. La priorità è la difesa, anche per gli infortuni di Buongiorno e Marianucci. Il nome in cima alla lista resta Badiashile del Chelsea. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a più tardi.
0: Prima Radio, musica ed informazione. Sono le 10:05. Prima spot.
3: Colpo di scena nella vicenda che ha visto sotto inchiesta i fratelli Coppola per i prezzi troppo convenienti sui migliori prodotti di elettrotermoidraulica. Ebbene, dopo accurate indagini, i fratelli Coppola risultano scagionati. I loro prezzi sono davvero bassi, senza trucco e senza inganno.
4: Elettrotermoidraulica Fratelli Coppola. Tutto per riscaldamento, impiantistica, elettricità, idraulica e dispositivi di sicurezza delle migliori marche. Riello, Vaillant, Samsung, BTC. Fratelli Coppola. A Bacoli, via Scalandrone 81.
3: Pare che anche il giudice titolare dell'inchiesta ne abbia approfittato per fare acquisti.
5: Per la tua pubblicità, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Telefono 081 866 33 54.

0: Prima alla radio, su Prima Radio, poi al cinema. Anteprima, quotidiano di informazione cinematografica con i trailers dei film di prossima uscita. Il cinema su Prima Radio è Anteprima.
1: Quest'estate.
2: È un dinosauro quello.
3: Oh mio Dio, correte!
1: Dal regista di It Follows.
4: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
5: Siamo nel passato. Ora che facciamo?
6: Dobbiamo sopravvivere.
1: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
4: Dobbiamo andare via da qui. Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
1: La fine di Oak Street. Al cinema.
0: Dal regista Christopher Nolan.
7: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
0: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
8: Andiamo!
0: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
9: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
10: Prima Radio, musica ed informazione.
11: Prima spot.
12: La tua radio preferita è sempre con te. Scarica gratis sul tuo smartphone o sul tablet l'app FM World, powered by 22HBG. L'app FM World è il telecomando virtuale per ascoltare in tutto il mondo le migliori radio italiane, seguirle in tempo reale sui social, conoscere tutte le frequenze.
13: Cerca FM-World sullo store del tuo smartphone e ascolta in diretta la tua radio preferita.
12: FM World, powered by 22HBG.
14: La radio è il mezzo ideale per la promozione. Ha il miglior rapporto costo-contatto. Per la promozione della tua attività, dei tuoi prodotti, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Prima Radio a costi accessibili.
15: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.
16: Prima Radio novità.

0: Prima spot.
1: Cronaca, politica, sport e tanto altro. Connettiti con l'informazione di Campi Flegrei News, il portale di informazione dei Campi Flegrei. Clicca campiflegreinews.it per tenerti sempre in continuo aggiornamento con tutte le notizie in tempo reale. Campi Flegrei News è con te anche sui principali social network. www.campiflegreinews.it, il portale di informazione dei Campi Flegrei.
2: Hai diverse possibilità per farti conoscere.
3: Pronto? Chi parla?
2: Potresti chiamare uno a uno gli abbonati della tua città, oppure...
4: Udite, udite, signore e signori!
2: Prima Radio, il modo più sicuro, più efficace, più redditizio per farsi conoscere. Investi in pubblicità. La pubblicità locale è il miglior modo per far parlare di te. Prima Radio e la pubblicità. Facile, semplice, sicura.
5: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.

sale a 132 morti il bilancio del terremoto in Colombia, con oltre 2.700 dispersi. La Russia rivendica raid contro obiettivi militari e logistici a Kiev e Zaporizhia. Nel napoletano, un 23enne accoltellato a San Giuseppe Vesuviano è ricoverato in gravi condizioni. 5 indagati per il crollo parziale del tribunale di Bolzano. Nel tarantino, un 22enne ferito a colpi di pistola durante una lite. Nel cosentino, sequestrati oltre 26.000 prodotti non conformi ai giocattoli contraffatti. Questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario, non mancata tra poco.

0: Prima Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Ancora ben trovati all'ascolto dalla redazione. Continua a crescere il bilancio del devastante terremoto di magnitudo 7.4 che ha colpito la Colombia. Le vittime accertate sono almeno 132, feriti quasi 600 e oltre 2.700 persone risultano disperse. Le squadre di soccorso continuano a scavare tra le macerie, mentre sui siti locali si moltiplicano gli appelli delle famiglie alla ricerca dei propri cari. Particolarmente grave la situazione a Cali, dove gli ospedali hanno raggiunto il 100% della capacità ed è stata dichiarata l'allerta rossa. Tra le storie di speranza, il salvataggio di una madre e del suo neonato estratti vivi dalle macerie.
2: La Russia rivendica gli attacchi missilistici contro Kiev e Zaporizhzhia. Secondo il Ministero della Difesa di Mosca, sarebbero stati colpiti impianti dell'industria militare e centri logistici utilizzati per il trasporto e lo stoccaggio di componenti destinati alla produzione di droni e sistemi di guerra elettronica. Nella capitale ucraina sarebbero stati centrati anche centri della compagnia Nova Poshta e della Sunpark. A Zaporizhzhia invece Mosca sostiene di aver colpito il complesso metallurgico Zaporizhzhstal, indicato come produttore di materiali impiegati anche nella realizzazione di strutture protettive e mezzi militari.
1: Veniamo in Italia con la cronaca. Un 23enne del Bangladesh è ricoverato in gravi condizioni dopo essere stato accoltellato a San Giuseppe Vesuviano nel Napoletano. Il giovane ha riportato la perforazione di un polmone ed è stato trasferito d'urgenza prima all'ospedale di Nola e poi all'ospedale del Mare di Napoli. L'aggressione sarebbe avvenuta in piazza Elena d'Aosta. I carabinieri stanno ascoltando amici e testimoni e concentrano le indagini all'interno della comunità bengalese locale. Ancora da chiarire il movente dell'aggressione.
2: 5 persone sono state iscritte nel registro degli indagati nell'inchiesta sul crollo parziale del Palazzo di Giustizia di Bolzano. La procura procede per disastro colposo e disposto il sequestro della parte centrale dell'edificio interessata dal cedimento. Un consulente tecnico dovrà individuare le cause del crollo e verificare il rischio di ulteriori cedimenti. Installati sensori nelle parti rimaste integre del palazzo e predisposto un ponteggio per stabilizzare la facciata centrale. Gli indagati hanno consegnato spontaneamente la documentazione relativa ai lavori effettuati sull'edificio.
1: Una lite è degenerata in una sparatoria a Marina di Pulsano, nel Tarantino. Un 22enne è stato raggiunto da un colpo di pistola alla gamba in un parcheggio vicino alla Litoranea Orientale. Secondo una prima ricostruzione, durante una discussione, uno dei presenti avrebbe estratto un'arma ed esploso due colpi. Il giovane ferito è stato ricoverato all'ospedale Santissima Annunziata di Taranto, ma non sarebbe in pericolo di vita. I carabinieri stanno cercando di identificare la persona che ha sparato e di ricostruire le ragioni della lite.
2: Maxi sequestro della Guardia di Finanza nel Cosentino. Nell'ambito dei controlli contro contraffazione e vendita di prodotti non sicuri a Diamante sono stati sequestrati circa 1.600 giocattoli ritenuti non sicuri, oltre 24.000 prodotti non conformi agli standard previsti. Una persona è stata segnalata alle autorità e sono state elevate sanzioni amministrative per oltre 35.000 euro. Nel corso della stessa operazione sono stati sequestrate anche giocattoli e capi di abbigliamento con marchi contraffatti. Una persona è stata denunciata.
1: Infine lo sport, il calcio e ai titoli di coda l'avventura di Romelu Lukaku al Napoli. Il club azzurro e il Fenerbahce hanno raggiunto un accordo per il trasferimento del centravanti belga per 7 milioni di euro.

0: euro. Il 40% della somma sarà destinato al Chelsea. Lukaku ha già accettato un contratto annuale con opzione per una seconda stagione da 10 milioni di euro. La cessione libera spazio salariale e consente al Napoli di accelerare sul mercato in entrata. La priorità è la difesa, anche per gli infortuni di Buongiorno e Marianucci. Il nome in cima alla lista resta Badiashile del Chelsea. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a più tardi.
1: Prima Radio, musica ed informazione.
2: Sono le 11:01.

0: prima spot.
1: Cronaca, politica, sport e tanto altro. Connettiti con l'informazione di Campi Flegrei News, il portale di informazione dei Campi Flegrei. Clicca campiflegreinews.it per tenerti sempre in continuo aggiornamento con tutte le notizie in tempo reale. Campi Flegrei News è con te anche sui principali social network. www.campiflegreinews.it, il portale di informazione dei Campi Flegrei.
2: Per la tua pubblicità, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Telefono 081 866 33 54.

0: Prima Meteo.
1: Queste le previsioni del tempo per le prossime ore. Al nord prevarrà il sole su tutte le regioni. Nel corso del pomeriggio saranno possibili deboli rovesci o isolati temporali sui rilievi di Piemonte e Valle d'Aosta, lungo le Alpi orientali e sulle aree appenniniche tra Liguria ed Emilia. Sul resto del settentrione il tempo si manterrà stabile. Al centro la mattinata trascorrerà con cieli sereni o al più velati. Durante le ore più calde si svilupperanno nubi lungo tutta la dorsale appenninica, con rovesci e temporali che potranno estendersi anche alle pianure del Basso Lazio. Sulla Sardegna invece continueranno a prevalere condizioni di tempo stabile e soleggiato. Al sud e in Sicilia il cielo sarà irregolarmente nuvoloso, con precipitazioni anche temporalesche su Molise, Campania, Basilicata, Calabria e Gargano. I fenomeni tenderanno ad attenuarsi progressivamente dalla tarda serata. Sulla Sicilia e sul resto della Puglia il tempo resterà invece generalmente stabile, con cieli sereni o poco nuvolosi. Le temperature minime saranno in aumento al nord, lungo l'Appennino centro-meridionale e sulla Puglia, mentre subiranno una lieve diminuzione sul Triveneto. Altrove non sono previste variazioni significative. Le massime caleranno su gran parte del nord, fatta eccezione per la Liguria, dove saranno in lieve aumento. Al centro il calo sarà più evidente sulle regioni adriatiche, mentre Toscana e Sardegna registreranno un lieve aumento, e Lazio valori pressoché stabili. Al sud le massime diminuiranno su Molise e Puglia, aumenteranno su Campania e Sicilia, resteranno sostanzialmente invariate su Calabria e Basilicata. I venti saranno deboli, a regime variabili su tutto il paese, con locali rinforzi dai quadranti settentrionali lungo le coste del Medio e Basso Adriatico e sulle due isole maggiori. Per quanto riguarda i mari, saranno da poco mossi a mossi il mare e il canale di Sardegna, il Tirreno meridionale orientale, lo Stretto di Sicilia e lo Ionio meridionale, mentre tutti gli altri bacini si presenteranno generalmente mossi. Con il meteo per il momento è tutto.
0: Prima Radio, musica ed informazione.
2: Prima spot.
3: La tua giornata sarà pesante come al solito?
4: Accendi il buon gusto. Ti aspettiamo al Friends Food da Angelo.
3: Salti in bocca, panuozzo, antipasti e dolci. Vasta scelta di pizze certificate dall'Associazione Pizza Napoletana. Cotte nei quattro forni a legna e birre spillate.
4: Aperti a pranzo e cena con possibilità di asporto, sala interna e spazio esterno. E puoi seguire anche tutte le partite del Napoli.
3: Friends Food da Angelo, via Cuma 21 a Fusaro Bacoli.
4: È gradita la prenotazione allo 081 854 3814, oppure su WhatsApp al 380 903 63 68.
3: Ampio parcheggio custodito.
5: La radio è il mezzo ideale per la promozione. Ha il miglior rapporto costo-contatto. Per la promozione della tua attività, dei tuoi prodotti, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Prima Radio a costi accessibili.
6: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.
0: Prima Radio novità.

0: Prima spot.
1: Accendiamo la radio.
2: Oh, eccoti, mancavi solo tu. Partiamo?
1: Ma che...
3: Eh sì, ci siamo anche noi. Ora la tua esperienza di ascolto non sarà più la stessa.
1: Ok, ma come siete arrivati nella mia auto?
2: Grazie al suono del DAB Plus. Su tutte le auto DAB Plus di serie. Selezionalo. La radio è viva, accanto a te.
3: Ogni anno DAB Plus cresce, così ti accompagniamo ovunque tu vada.
1: Ah, però...
2: Più qualità,
3: più radio.
2: Con DAB Plus.
4: Anche Prima Radio è in DAB Plus con un suono perfetto in tutta la Campania. Sintonizza la tua radio sui canali 11C e 6C di CreaDab.
5: Hai diverse possibilità per farti conoscere.
6: Pronto? Chi parla?
5: Potresti chiamare uno a uno gli abbonati della tua città. Oppure...
7: Udite, udite, signore e signori!
5: Prima Radio, il modo più sicuro, più efficace, più redditizio per farsi conoscere. Investi in pubblicità. La pubblicità locale è il miglior modo per far parlare di te. Prima Radio e la pubblicità. Facile, semplice, sicura.
8: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 53.

Ecco i principali titoli del prossimo appuntamento con l'informazione interamente dedicata allo sport. Tensione tra il presidente della FIGC Giovanni Malagò e la Lega di Serie A sul caso Bianchetti. Napoli, Lukaku verso il Fenerbahce per 7 milioni e mercato azzurro pronto a ripartire. Vlahovic si avvicina al Besiktas. Milan, Jimenez verso il Porto, nuovi contatti per El Ouaidi. La UEFA lancia Clear Line, archivio pubblico delle decisioni arbitrali. Palermo sold out, la campagna abbonamenti con 17.000 tessere europei, doppietta azzurra ieri nel peso con Fabbri e Wehr, mentre Razzetti conquista l'argento nei 400 misti. Questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario, non mancata tra poco.

0: Prima Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Ancora ben trovati all'ascolto dalla redazione del consueto appuntamento con l'informazione interamente dedicata allo sport. Si alza la tensione tra la Federcalcio e la Lega di Serie A. Al centro dello scontro la possibile nomina di Diana Bianchetti a capo delegazione della Nazionale. I club sarebbero infastiditi dalle scelte del presidente della FIGC Giovanni Malagò, a partire da Roberto Mancini come commissario tecnico, mentre una parte della Serie A avrebbe preferito Antonio Conte. Critiche anche sulla scelta dell'ex schermitrice Bianchetti, ritenuta da alcuni club priva di esperienza specifica nel mondo del calcio. Il nodo principale resta però il metodo. Alla Lega non sarebbe piaciuta la mancanza di confronto preventivo. La questione Bianchetti resta intanto sospesa, con verifica in corso sulla possibile incompatibilità del ruolo.
2: Romelu Lukaku è sempre più vicino all'addio al Napoli. Il club azzurro e la Fenerbahce hanno raggiunto un accordo per il trasferimento del centravanti belga sulla base di 7 milioni di euro, il 40% dei quali sarà destinato al Chelsea. Lukaku ha già accettato un contratto annuale con opzione per una seconda stagione da 10 milioni di euro. La cessione, insieme a quella di Gutierrez, libera risorse importanti per il mercato in entrata. La priorità resta la difesa, anche per gli infortuni di Buongiorno e Marianucci. Il nome più caldo è quello di Bradescile del Chelsea.
1: Dusan Vlahovic può ripartire dalla Turchia. L'ex centravanti della Juventus è sempre più vicino al Beşiktaş, che ha messo sul tavolo un ricco contratto triennale. La trattativa è entrata nella fase decisiva grazie anche alla mediazione di un intermediario italiano. Il club turco punta a chiudere l'operazione e a fare di Vlahovic il nuovo riferimento offensivo della squadra.
2: Santi Giménez può lasciare il Milan dopo appena 18 mesi. Il Porto ha avviato i primi contatti ufficiali con i rossoneri per l'attaccante messicano. La formula allo studio è quella del prestito con diritto di riscatto fissato intorno ai 20 milioni di euro. Il tecnico Francesco Farioli avrebbe già parlato con il giocatore, ottenendo una disponibilità al trasferimento in Portogallo. E il Milan lavora intanto anche sul mercato in entrata e segue il laterale marocchino Zakaria El Ouaidi del Genk.
1: La UEFA punta sulla trasparenza arbitrale e mette a disposizione Clearline, un archivio dedicato alle decisioni degli arbitri e agli interventi del VAR. La piattaforma raccoglie oltre 150 situazioni di gioco accompagnate da video e spiegazioni. L'obiettivo è creare criteri più uniformi nell'applicazione delle regole in tutta Europa e chiarire quando il VAR debba intervenire. Il direttore arbitrale UEFA Roberto Rosetti sottolinea che la revisione video deve restare limitata agli errori chiari ed evidenti. Il materiale sarà consultabile anche da calciatori, allenatori, commentatori e tifosi.
2: Grande risposta dei tifosi del Palermo. La campagna abbonamenti per la stagione di Serie B ha raggiunto il tetto massimo di 17.000 tessere ed è ufficialmente sold out. È il dato più alto dell'era City Football Group e supera il precedente record di 16.504 abbonamenti. Il limite è stato fissato anche in vista dei futuri lavori di riqualificazione dello stadio Renzo Barbera, numeri che confermano la crescita costante del seguito rossanero.
1: Doppietta azzurra nel lancio del peso agli europei di atletica di Birmingham ieri. Leonardo Fabbri conquista la prima medaglia d'oro italiana della rassegna con un lancio da 22,31 metri. Argento per Zan Weir con 21,12. Brutte notizie invece per Mattia Forlani, il campione mondiale del salto in lungo si è infortunato e ha annunciato la fine della propria stagione. Dal nuoto arriva invece l'argento di Alberto Razzetti nei 400 misti agli europei di Parigi, prima medaglia italiana nelle gare in vasca. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
0: Prima Radio, musica ed informazione.
3: Sono le 12.

0: e un minuto.
1: Prima spot. Colpo di scena nella vicenda che ha visto sotto inchiesta i fratelli Coppola per i prezzi troppo convenienti sui migliori prodotti di elettrotermoidraulica. Ebbene, dopo accurate indagini, i fratelli Coppola risultano scagionati. I loro prezzi sono davvero bassi, senza trucco e senza inganno.
2: Elettrotermoidraulica Fratelli Coppola. Tutto per riscaldamento, impiantistica, elettricità, idraulica e dispositivi di sicurezza delle migliori marche. Riello, Vaillant, Samsung, BTC. Fratelli Coppola, a Bacoli, via Scalandrone 81.
1: Pare che anche il giudice titolare dell'inchiesta ne abbia approfittato per fare acquisti.
3: Per la tua pubblicità, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Telefono 081 866 33 54.

0: città c'è un castello con mura talmente potenti che se ci vai a vivere dentro non potrà colpirti più niente, non potrà colpirti più.
1: Prima spot.

0: La radio con la funzione DAB Plus è di serie su tutte le auto nuove e potrebbe essere già nella tua. Fai un check. DAB Plus. Vivi il suono perfetto.
1: Anche Prima Radio è in DAB Plus con un suono perfetto in tutta la Campania. Sintonizza la tua radio sui canali 11C e 6C di CreaDAB.
2: La radio è il mezzo ideale per la promozione. Ha il miglior rapporto costo-contatto. Per la promozione della tua attività, dei tuoi prodotti, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Prima Radio a costi accessibili.
3: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.

0: Prima alla radio, su Prima Radio, poi al cinema. Anteprima, quotidiano di informazione cinematografica con i trailers dei film di prossima uscita. Il cinema su Prima Radio è Anteprima.
1: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
2: Quest'estate
3: è un dinosauro quello.
4: Oh mio Dio, correte!
2: Dal regista di It Follows.
5: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
6: Siamo nel passato.
7: Ora che facciamo?
8: Dobbiamo sopravvivere.
2: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
9: Dobbiamo andare via da qui. Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
2: La fine di Oak Street. Al cinema.
10: Dal regista Christopher Nolan.
11: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
10: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
12: Andiamo!
10: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
13: Prima Radio, musica ed informazione.
14: Prima spot.
15: La tua giornata sarà pesante come al solito?
16: Accendi il buon gusto. Ti aspettiamo al Friends Food da Angelo.
15: Salti in bocca, panuozzo, antipasti e dolci. Vasta scelta di pizze certificate dall'Associazione Pizza Napoletana. Cotte nei quattro forni a legna e birre spillate.
16: Aperti a pranzo e cena con possibilità di asporto, sala interna e spazio esterno. E puoi seguire anche tutte le partite del Napoli.
15: Friends Food da Angelo, via Cuma 21 a Fusaro Bacoli.
16: È gradita la prenotazione allo 081 854 3814 oppure su WhatsApp al 380 903 63 68.
15: Ampio parcheggio custodito.
17: La tua radio preferita è sempre con te. Scarica gratis sul tuo smartphone o sul tablet l'app FM World, powered by 22HBG. L'app FM World è il telecomando virtuale per ascoltare in tutto il mondo le migliori radio italiane, seguirle in tempo reale sui social, conoscere tutte le frequenze.
18: Cerca FM-World sullo store del tuo smartphone e ascolta in diretta la tua radio preferita.
17: FM World, powered by 22HBG.
19: Hai diverse possibilità per farti conoscere.
20: Pronto? Chi parla?
19: Potresti chiamare uno a uno gli abbonati della tua città, oppure...
21: Udite, udite, signore e signori!
19: Prima Radio, il modo più sicuro, più efficace, più redditizio per farsi conoscere. Investi in pubblicità. La pubblicità locale è il miglior modo per far parlare di te. Prima Radio e la pubblicità. Facile, semplice, sicura.
22: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.
19: Prima Radio novità.

0: Prima spot.
1: Accendiamo la radio.
2: Oh, eccoti, mancavi solo tu. Partiamo?
1: Ma che...
3: Eh sì, ci siamo anche noi. Ora la tua esperienza di ascolto non sarà più la stessa.
1: Ok, ma come siete arrivati nella mia auto?
2: Grazie al suono del DAB Plus. Su tutte le auto DAB Plus di serie. Selezionalo, la radio è viva, accanto a te.
3: Ogni anno DAB Plus cresce, così ti accompagniamo ovunque tu vada.
1: Ah però...
2: Più qualità,
3: più radio.
2: Con DAB Plus.
4: Anche Prima Radio è in DAB Plus con un suono perfetto in tutta la Campania. Sintonizza la tua radio sui canali 11C e 6C di CreaDAB.
5: Per la tua pubblicità, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Telefono 081 866 33 54.

Ecco i principali titoli del prossimo appuntamento con l'informazione regionale. Accordo sul risarcimento per la morte del piccolo Domenico Caliendo, evitato il processo civile. Campi Flegrei, il ministro Piantedosi, 100 milioni stanziati sono un primo passo ma potrebbero non bastare. A Napoli un 13enne accoltella un 12enne dopo una lite nata in una chat di gruppo. Infine il calcio con il Napoli che cede Miguel Gutierrez al Bayer Leverkusen mentre Lukaku ottiene un permesso e non raggiunge il ritiro. Questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione nel notiziario, non mancata tra poco.

0: Prima Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Ancora ben trovati all'ascolto dalla redazione del consueto appuntamento con l'informazione interamente dedicata allo sport. Si alza la tensione tra la Federcalcio e la Lega di Serie A. Al centro dello scontro la possibile nomina di Diana Bianchedi a capo delegazione della Nazionale. I club sarebbero infastiditi dalle scelte del presidente della FIGC Giovanni Malagò a partire da Roberto Mancini come commissario tecnico, mentre una parte della Serie A avrebbe preferito Antonio Conte. Critiche anche sulla scelta dell'ex schermitrice Bianchedi, ritenuta da alcuni club priva di esperienza specifica nel mondo del calcio. Il nodo principale resta però il metodo. Alla Lega non sarebbe piaciuta la mancanza di confronto preventivo. La questione Bianchedi resta intanto sospesa, con verifica in corso sulla possibile incompatibilità del ruolo.
2: Romelu Lukaku è sempre più vicino all'addio al Napoli. Il club azzurro e la Fenerbahce hanno raggiunto un accordo per il trasferimento del centravanti belga sulla base di 7 milioni di euro, il 40% dei quali sarà destinato al Chelsea. Lukaku ha già accettato un contratto annuale con opzione per una seconda stagione da 10 milioni di euro. La cessione, insieme a quella di Gutierrez, libera risorse importanti per il mercato in entrata. La priorità resta la difesa, anche per gli infortuni di Buongiorno e Marianucci. Il nome più caldo è quello di Bradeschile del Chelsea.
1: Dusan Vlahovic può ripartire dalla Turchia. L'ex centravanti della Juventus è sempre più vicino al Beşiktaş, che ha messo sul tavolo un ricco contratto triennale. La trattativa è entrata nella fase decisiva grazie anche alla mediazione di un intermediario italiano. Il club turco punta a chiudere l'operazione e a fare di Vlahovic il nuovo riferimento offensivo della squadra.
2: Santi Giménez può lasciare il Milan dopo appena 18 mesi. Il Porto ha avviato i primi contatti ufficiali con i rossoneri per l'attaccante messicano. La formula allo studio è quella del prestito con diritto di riscatto fissato intorno ai 20 milioni di euro. Il tecnico Francesco Farioli avrebbe già parlato con il giocatore, ottenendo una disponibilità al trasferimento in Portogallo. E il Milan lavora intanto anche sul mercato in entrata e segue il laterale marocchino Zakaria El Ouaidi del Genk.
1: La UEFA punta sulla trasparenza arbitrale e mette a disposizione Clearline, un archivio dedicato alle decisioni degli arbitri e agli interventi del VAR. La piattaforma raccoglie oltre 150 situazioni di gioco accompagnate da video e spiegazioni. L'obiettivo è creare criteri più uniformi nell'applicazione delle regole in tutta Europa e chiarire quando il VAR debba intervenire. Il direttore arbitrale UEFA, Roberto Rosetti, sottolinea che la revisione video deve restare limitata agli errori chiari ed evidenti. Il materiale sarà consultabile anche da calciatori, allenatori, commentatori e tifosi.

0: Grande risposta dei tifosi del Palermo, la campagna abbonamenti per la stagione di Serie B ha raggiunto il tetto massimo di 17.000 tessere ed è ufficialmente sold out. È il dato più alto dell'Era City Football Group e supera il precedente record di 16.504 abbonamenti. Il limite è stato fissato anche in vista dei futuri lavori di riqualificazione nello stadio Renzo Barbera, numeri che confermano la crescita costante del seguito rossanero.
1: Doppietta azzurra nel lancio del peso agli Europei di Atletica di Birmingham ieri. Leonardo Fabbri conquista la prima medaglia d'oro italiana della rassegna con un lancio da 22 metri e 31. Argento per Zan Weir con 21 e 12. Brutte notizie invece per Mattia Forlani, il campione mondiale del salto in lungo, si è infortunato e ha annunciato la fine della propria stagione. Dal nuoto arriva invece l'argento di Alberto Razzetti nei 400 misti agli Europei di Parigi, prima medaglia italiana nelle gare in vasca. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
2: Prima Radio, musica ed informazione. Sono le 13:03. Prima spot.
3: Cronaca, politica, sport e tanto altro. Connettiti con l'informazione di Campi Flegrei News, il portale di informazione dei Campi Flegrei. Clicca campiflegreinews.it per tenerti sempre in continuo aggiornamento con tutte le notizie in tempo reale. Campi Flegrei News è con te anche sui principali social network. www.campiflegreinews.it, il portale di informazione dei Campi Flegrei.
4: La radio è il mezzo ideale per la promozione. Ha il miglior rapporto costo-contatto. Per la promozione della tua attività, dei tuoi prodotti, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Prima Radio a costi accessibili.
5: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.

0: La radio con la funzione DAB Plus è di serie su tutte le auto nuove e potrebbe essere già nella tua. Fai un check. DAB Plus. Vivi il suono perfetto.
1: Anche Prima Radio è in DAB Plus con un suono perfetto in tutta la Campania. Sintonizza la tua radio sui canali 11C e 6C di CreaDAB.
2: Hai diverse possibilità per farti conoscere.
3: Pronto? Chi parla?
2: Potresti chiamare uno a uno gli abbonati della tua città. Oppure...
4: Udite, udite, signore e signori!
2: Prima Radio, il modo più sicuro, più efficace, più redditizio per farsi conoscere. Investi in pubblicità. La pubblicità locale è il miglior modo per far parlare di te. Prima Radio e la pubblicità. Facile, semplice, sicura.
5: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.

0: prima spot.
1: Cronaca, politica, sport e tanto altro. Connettiti con l'informazione di Campi Flegrei News, il portale di informazione dei Campi Flegrei. Clicca campiflegreinews.it per tenerti sempre in continuo aggiornamento con tutte le notizie in tempo reale. Campi Flegrei News è con te anche sui principali social network. www.campiflegreinews.it, il portale di informazione dei Campi Flegrei.
2: Per la tua pubblicità, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Telefono 081 866 33 54.
3: Prima Radio Novità.
4: Cover my tracks, I can't bear.

0: prima spot.
1: Accendiamo la radio.
2: Oh, eccoti, mancavi solo tu. Partiamo?
1: Ma che...
3: Eh sì, ci siamo anche noi. Ora la tua esperienza di ascolto non sarà più la stessa.
1: Ok, ma come siete arrivati nella mia auto?
2: Grazie al suono del DAB Plus. Su tutte le auto DAB Plus di serie. Selezionalo, la radio è viva, accanto a te.
3: Ogni anno DAB Plus cresce, così ti accompagniamo ovunque tu vada.
1: Ah, però...
2: Più qualità,
3: più radio.
2: Con DAB Plus.
4: Anche Prima Radio in DAB Plus con un suono perfetto in tutta la Campania. Sintonizza la tua radio sui canali 11C e 6C di CreaDab.
5: La radio è il mezzo ideale per la promozione. Ha il miglior rapporto costo-contatto. Per la promozione della tua attività, dei tuoi prodotti, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Prima Radio a costi accessibili.
6: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.
7: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

Colombia ancora in ginocchio dopo il devastante terremoto, riapre l'aeroporto di Cali mentre proseguono i soccorsi in Siria. Condanna a morte in contumacia per l'ex presidente Bashar al-Assad. Incidente mortale sulla tangenziale di Mestre a Torino. Arrestato un 63enne accusato di aver aggredito un uomo con una mannaia di avergli sparato. A Verona una rissa finisce con una vittima dopo 12 giorni di agonia. Il caldo continua a stringere l'Italia nella morsa dell'AFA e nel calcio mondiale Trump si schiera apertamente in difesa del presidente FIFA Gianni Infantino. Questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario Non Mancata, tra poco.

0: una Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Ancora un buon pomeriggio, ben trovati all'ascolto dalla redazione. In Colombia torna operativo l'aeroporto internazionale Alfonso Bonilla Aragón, che serve la città di Cali, una delle aree maggiormente colpite dal devastante terremoto di magnitudo 7.4. Lo scalo aveva subito interruzioni di corrente, danni al sistema principale di alimentazione elettrica. L'autorità per l'aviazione civile ha autorizzato la ripresa delle operazioni dopo il completo ripristino dell'energia e una serie di verifiche tecniche sugli impianti. La riapertura dell'aeroporto rappresenta un passaggio importante anche per facilitare l'arrivo di soccorsi e aiuti nelle zone colpite dal sisma.
2: L'ex presidente siriano Bashar al-Assad è stato condannato a morte in contumacia dal Tribunale Penale di Damasco. La Corte lo ha riconosciuto colpevole di crimini di guerra e crimini contro l'umanità commessi durante la guerra civile siriana. La stessa condanna è stata inflitta ad Atef Najib, ex capo della sicurezza politica della provincia di Deraa, accusato di omicidio premeditato e tortura. La sentenza stabilisce per entrambi la pena capitale.
1: Veniamo in Italia. Incidente mortale lungo la tangenziale di Mestre in direzione Milano. Una utilitaria improvvisamente sbandato all'altezza dell'ingresso dell'area di servizio Bazzera Nord, finendo contro la cuspide di protezione che separa la carreggiata dalla corsia d'accesso. Il conducente è morto a causa dei gravissimi traumi riportati nell'impatto, nonostante i tentativi di rianimazione del personale sanitario. Sul posto, vigili del fuoco, polizia stradale e personale autostradale in corso di accertamenti per ricostruire la dinamica dello schianto.
2: Un 63enne è stato arrestato a Torino con le accuse di tentato omicidio e atti persecutori. Secondo gli investigatori, avrebbe aggredito un 52enne con una mannaia ed esploso contro di lui almeno un colpo di pistola senza colpirlo. All'origine della vicenda ci sarebbe un rimprovero che la vittima aveva rivolto tempo prima alla figlia adolescente dell'aggressore. Le immagini delle telecamere hanno ripreso l'uomo mentre impugnava sia la mannaia sia la pistola. L'arma da taglio è stata sequestrata durante una perquisizione, mentre della pistola non è stata trovata traccia.
1: Diventa un'inchiesta per omicidio quella sulla violenta rissa avvenuta in piazza Pradaval nel centro di Verona. La vittima, un cittadino extracomunitario, è morta dopo 12 giorni di agonia in ospedale per i gravissimi traumi riportati alla testa. Secondo la ricostruzione degli investigatori, l'uomo sarebbe stato colpito ripetutamente con calci e pugni. Le telecamere di videosorveglianza avrebbero ripreso l'intera aggressione e consentito alla squadra mobile di ricostruirne le diverse fasi. Piazza Pradaval rientra tra le cosiddette zone rosse individuate dalle autorità per contrastare episodi di violenza e degrado.
2: Il caldo continua a non dare tregua all'Italia, le temperature massime restano diffusamente sopra i 37 gradi, con punte di 39-40 nelle zone interne, valori anche 7-8 gradi superiori alla media stagionale. A pesare è anche l'afa notturna, particolarmente intensa nelle grandi città lungo molte aree costiere. Secondo le previsioni, la quarta ondata di calore potrebbe attenuarsi con l'arrivo di una perturbazione atlantica capace di riportare temperature più vicine alle medie. Nel frattempo restano possibili temporali di calore soprattutto sulle Alpi e lungo l'Appennino.
1: Chiudiamo con lo sport. Donald Trump interviene direttamente nella crisi che continua a scuotere la FIFA e si schiera al fianco di Gianni Infantino. Secondo il presidente americano, sostituire l'attuale numero uno della federazione internazionale sarebbe un errore madornale. Trump definisce Infantino una figura straordinaria e rivendica il successo commerciale dell'ultimo mondiale, sostenendo che senza di lui la competizione non avrebbe lo stesso livello di redditività, un sostegno politico molto forte, mentre dopo le polemiche delle ultime settimane continua il confronto interno

0: sulla leadership del calcio mondiale. È tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
1: Prima Radio, musica ed informazione. Sono le 14:03. Prima spot.
2: Colpo di scena nella vicenda che ha visto sotto inchiesta i fratelli Coppola per i prezzi troppo convenienti sui migliori prodotti di elettrotermoidraulica. Ebbene, dopo accurate indagini, i fratelli Coppola risultano scagionati. I loro prezzi sono davvero bassi, senza trucco e senza inganno.
3: Elettrotermoidraulica Fratelli Coppola. Tutto per riscaldamento, impiantistica, elettricità, idraulica e dispositivi di sicurezza delle migliori marche. Riello, Vaillant, Samsung, BTC. Fratelli Coppola. A Bacoli, via Scalandrone 81.
2: Pare che anche il giudice titolare dell'inchiesta ne abbia approfittato per fare acquisti.
4: Cronaca, politica, sport e tanto altro. Connettiti con l'informazione di Campi Flegrei News, il portale di informazione dei Campi Flegrei. Clicca campiflegreinews.it per tenerti sempre in continuo aggiornamento con tutte le notizie in tempo reale. Campi Flegrei News è con te anche sui principali social network. www.campiflegreinews.it, il portale di informazione dei Campi Flegrei.
5: Hai diverse possibilità per farti conoscere.
6: Pronto? Chi parla?
5: Potresti chiamare uno a uno gli abbonati della tua città, oppure...
7: Udite, udite, signore e signori!
5: Prima Radio, il modo più sicuro, più efficace, più redditizio per farsi conoscere. Investi in pubblicità. La pubblicità locale è il miglior modo per far parlare di te. Prima Radio e la pubblicità. Facile, semplice, sicura.
8: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.

0: La radio con la funzione DAB Plus è di serie su tutte le auto nuove e potrebbe essere già nella tua. Fai un check. DAB Plus. Vivi il suono perfetto.
1: Anche Prima Radio è in DAB Plus con un suono perfetto in tutta la Campania. Sintonizza la tua radio sui canali 11C e 6C di CreaDAB.
2: Per la tua pubblicità, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Telefono 081 866 33 54.

0: Prima alla radio, su Prima Radio, poi al cinema. Anteprima, quotidiano di informazione cinematografica con i trailers dei film di prossima uscita. Il cinema su Prima Radio è Anteprima.
1: Dal regista Christopher Nolan.
2: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
1: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
3: Andiamo!
1: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
4: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
5: Quest'estate
6: è un dinosauro quello.
7: Oh mio Dio, correte!
5: Dal regista di It Follows.
8: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
9: Siamo nel passato.
10: Ora che facciamo?
11: Dobbiamo sopravvivere.
5: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
12: Dobbiamo andare via da qui. Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
5: La fine di Oak Street. Al cinema.
13: Prima Radio. Musica ed informazione.

0: 하세요.
1: Queste le previsioni del tempo per le prossime ore. Al nord prevarrà il sole su tutte le regioni. Nel corso del pomeriggio saranno possibili deboli rovesci o isolati temporali sui rilievi di Piemonte e Valle d'Aosta, lungo le Alpi orientali e sulle aree appenniniche tra Liguria ed Emilia. Sul resto del settentrione il tempo si manterrà stabile. Al centro la mattinata trascorrerà con cieli sereni o al più velati. Durante le ore più calde si svilupperanno nubi lungo tutta la dorsale appenninica, con rovesci e temporali che potranno estendersi anche alle pianure del Basso Lazio. Sulla Sardegna invece continueranno a prevalere condizioni di tempo stabile e soleggiato. Al sud e in Sicilia il cielo sarà irregolarmente nuvoloso, con precipitazioni anche temporalesche su Molise, Campania, Basilicata, Calabria e Gargano. I fenomeni tenderanno ad attenuarsi progressivamente dalla tarda serata. Sulla Sicilia e sul resto della Puglia il tempo resterà invece generalmente stabile, con cieli sereni o poco nuvolosi. Le temperature minime saranno in aumento al nord, lungo l'Appennino centro-meridionale e sulla Puglia, mentre subiranno una lieve diminuzione sul Triveneto. Altrove non sono previste variazioni significative. Le massime caleranno su gran parte del nord, fatta eccezione per la Liguria, dove saranno in lieve aumento. Al centro il calo sarà più evidente sulle regioni adriatiche, mentre Toscana e Sardegna registreranno un lieve aumento, e Lazio valori pressoché stabili. Al sud le massime diminuiranno su Molise e Puglia, aumenteranno su Campania e Sicilia e resteranno sostanzialmente invariate su Calabria e Basilicata. I venti saranno deboli a regime, variabile su tutto il paese, con locali rinforzi dai quadranti settentrionali lungo le coste del Medio e Basso Adriatico e sulle due isole maggiori. Per quanto riguarda i mari, saranno da poco mossi a mossi il mare e il canale di Sardegna, il Tirreno meridionale orientale, lo Stretto di Sicilia e lo Ionio meridionale, mentre tutti gli altri bacini si presenteranno generalmente mossi. Con il meteo per il momento è tutto.
0: Prima Radio, musica ed informazione.
2: Prima spot.
3: Cronaca, politica, sport e tanto altro. Connettiti con l'informazione di Campi Flegrei News, il portale di informazione dei Campi Flegrei. Clicca campiflegreinews.it per tenerti sempre in continuo aggiornamento con tutte le notizie in tempo reale. Campi Flegrei News è con te anche sui principali social network. www.campiflegreinews.it, il portale di informazione dei Campi Flegrei.
4: La radio è il mezzo ideale per la promozione. Ha il miglior rapporto costo-contatto. Per la promozione della tua attività, dei tuoi prodotti, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Prima Radio a costi accessibili.
5: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.
6: Prima Radio novità.

0: Prima spot.
1: Accendiamo la radio.
2: Oh, eccoti, mancavi solo tu. Partiamo?
1: Ma che...
3: Eh sì, ci siamo anche noi. Ora la tua esperienza di ascolto non sarà più la stessa.
1: Ok, ma come siete arrivati nella mia auto?
2: Grazie al suono del DAB Plus. Su tutte le auto DAB Plus di serie. Selezionalo, la radio è viva, accanto a te.
3: Ogni anno DAB Plus cresce, così ti accompagniamo ovunque tu vada.
1: Ah, però...
2: Più qualità,
3: più radio.
2: Con DAB Plus.
4: Anche Prima Radio in DAB Plus con un suono perfetto in tutta la Campania. Sintonizza la tua radio sui canali 11C e 6C di CreaDab.
5: Hai diverse possibilità per farti conoscere.
6: Pronto? Chi parla?
5: Potresti chiamare uno a uno gli abbonati della tua città. Oppure...
7: Udite, udite, signore e signori!
5: Prima Radio, il modo più sicuro, più efficace, più redditizio per farsi conoscere. Investi in pubblicità. La pubblicità locale è il miglior modo per far parlare di te. Prima Radio e la pubblicità. Facile, semplice, sicura.
8: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.

ecco i principali titoli del prossimo appuntamento con l'informazione interamente dedicata allo sport. Tensione tra il presidente della FGC Giovanni Malagò e la Lega di Serie A sul caso Bianchetti, Napoli, Lukaku verso il Fenerbahce per 7 milioni e il mercato azzurro pronto a ripartire. Vlahovic si avvicina al Besiktas, Milan, Jimenez verso il Porto, nuovi contatti per El Ouaidi. La UEFA lancia Clear Line, archivio pubblico delle decisioni arbitrali. Palermo sold out, la campagna abbonamenti con 17.000 tessere europee, doppietta azzurra ieri nel peso con Fabbri e Wehr, mentre Razzetti conquista l'argento nei 400 misti. Questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario, non mancata tra poco.

0: Prima Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Ancora ben trovati all'ascolto dalla redazione del consueto appuntamento con l'informazione interamente dedicata allo sport. Si alza la tensione tra la Federcalcio e la Lega di Serie A. Al centro dello scontro la possibile nomina di Diana Bianchedi a capo delegazione della Nazionale. I club sarebbero infastiditi dalle scelte del presidente della FIGC Giovanni Malagò a partire da Roberto Mancini come commissario tecnico, mentre una parte della Serie A avrebbe preferito Antonio Conte. Critiche anche sulla scelta dell'ex schermitrice Bianchedi, ritenuta da alcuni club priva di esperienza specifica nel mondo del calcio. Il nodo principale resta però il metodo. Alla Lega non sarebbe piaciuta la mancanza di confronto preventivo. La questione Bianchedi resta intanto sospesa, con verifiche in corso sulla possibile incompatibilità del ruolo.
2: Romelu Lukaku è sempre più vicino all'addio al Napoli. Il club azzurro e il Fenerbahce hanno raggiunto un accordo

0: italiano. Il club turco punta a chiudere l'operazione e a fare di Vlahovic il nuovo riferimento offensivo della squadra.
1: Santi Jiménez può lasciare il Milan dopo appena 18 mesi. Il Porto ha avviato i primi contatti ufficiali con i rossoneri per l'attaccante messicano. La formula allo studio è quella del prestito con diritto di riscatto fissato intorno ai 20 milioni di euro. Il tecnico Francesco Farioli avrebbe già parlato con il giocatore ottenendo una disponibilità al trasferimento in Portogallo. Il Milan lavora intanto anche sul mercato in entrata e segue il laterale marocchino Zakaria Elouaidi del Genk.
0: La UEFA punta sulla trasparenza arbitrale e mette a disposizione Clearline, un archivio dedicato alle decisioni degli arbitri e agli interventi del VAR. La piattaforma raccoglie oltre 150 situazioni di gioco accompagnate da video e spiegazioni. L'obiettivo è creare criteri più uniformi nell'applicazione delle regole in tutta Europa e chiarire quando il VAR debba intervenire. Il direttore arbitrale UEFA Roberto Rosetti sottolinea che la revisione video deve restare limitata agli errori chiari ed evidenti. Il materiale sarà consultabile anche da calciatori, allenatori, commentatori e tifosi.
1: Grande risposta dei tifosi del Palermo. La campagna abbonamenti per la stagione di Serie B ha raggiunto il tetto massimo di 17.000 tessere ed è ufficialmente sold out. Il dato più alto dell'era City Football Group e supera il precedente record di 16.504 abbonamenti. Il limite è stato fissato anche in vista dei futuri lavori di riqualificazione dello stadio Renzo Barbera, numeri che confermano la crescita costante del seguito rosanero.
0: Doppietta azzurra nel lancio del peso agli europei di atletica di Birmingham ieri. Leonardo Fabbri conquista la prima medaglia d'oro italiana della rassegna con un lancio da 22 metri e 31. Argento per Zan Weir con 21 e 12. Brutte notizie invece per Mattia Furlani, il campione mondiale del salto in lungo si è infortunato e ha annunciato la fine della propria stagione. Dal nuoto arriva invece l'argento di Alberto Razzetti nei 400 misti agli europei di Parigi, prima medaglia italiana nelle gare in vasca. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
2: Prima Radio, musica ed informazione. Sono le 15 e un minuto. Prima spot.
3: Colpo di scena nella vicenda che ha visto sotto inchiesta i fratelli Coppola per i prezzi troppo convenienti sui migliori prodotti di elettrotermoidraulica. Ebbene, dopo accurate indagini, i fratelli Coppola risultano scagionati. I loro prezzi sono davvero bassi, senza trucco e senza inganno.
4: Elettrotermoidraulica Fratelli Coppola. Tutto per riscaldamento, impiantistica, elettricità, idraulica e dispositivi di sicurezza delle migliori marche. Riello, Vaillant, Samsung, BTC. Fratelli Coppola. A Bacoli, via Scalandrone 81.
3: Pare che anche il giudice titolare dell'inchiesta ne abbia approfittato per fare acquisti.
5: La tua radio preferita è sempre con te. Scarica gratis sul tuo smartphone o sul tablet l'app FM World, powered by 22HBG. L'app FM World è il telecomando virtuale per ascoltare in tutto il mondo le migliori radio italiane, seguirle in tempo reale sui social, conoscere tutte le frequenze.
6: Cerca FM-World sullo store del tuo smartphone e ascolta in diretta la tua radio preferita.
5: FM World, powered by 22HBG.
7: Per la tua pubblicità, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Telefono 081 866 33 54.

0: Meteo.
1: Queste le previsioni del tempo per le prossime ore. Al nord prevarrà il sole su tutte le regioni. Nel corso del pomeriggio saranno possibili deboli rovesci o isolati temporali sui rilievi di Piemonte e Valle d'Aosta, lungo le Alpi orientali e sulle aree appenniniche tra Liguria ed Emilia. Sul resto del settentrione il tempo si manterrà stabile. Al centro la mattinata trascorrerà con cieli sereni o al più velati. Durante le ore più calde si svilupperanno nubi lungo tutta la dorsale appenninica, con rovesci e temporali che potranno estendersi anche alle pianure del Basso Lazio. Sulla Sardegna invece continueranno a prevalere condizioni di tempo stabile e soleggiato. Al sud e in Sicilia il cielo sarà irregolarmente nuvoloso, con precipitazioni anche temporalesche su Molise, Campania, Basilicata, Calabria e Gargano. I fenomeni tenderanno ad attenuarsi progressivamente dalla tarda serata. Sulla Sicilia e sul resto della Puglia il tempo resterà invece generalmente stabile, con cieli sereni o poco nuvolosi. Le temperature minime saranno in aumento al nord, lungo l'Appennino centro-meridionale e sulla Puglia, mentre subiranno una lieve diminuzione sul Triveneto. Altrove non sono previste variazioni significative. Le massime caleranno su gran parte del nord, fatta eccezione per la Liguria, dove saranno in lieve aumento. Al centro il calo sarà più evidente sulle regioni adriatiche, mentre Toscana e Sardegna registreranno un lieve aumento, e Lazio valori pressoché stabili. Al sud le massime diminuiranno su Molise e Puglia, aumenteranno su Campania e Sicilia e resteranno sostanzialmente invariate su Calabria e Basilicata. I venti saranno deboli, a regime variabili su tutto il paese, con locali rinforzi dai quadranti settentrionali lungo le coste del Medio e Basso Adriatico e sulle due isole maggiori. Per quanto riguarda i mari, saranno da poco mossi a mossi il mare e il canale di Sardegna, il Tirreno meridionale orientale, lo Stretto di Sicilia e lo Ionio meridionale, mentre tutti gli altri bacini si presenteranno generalmente mossi. Con il meteo per il momento è tutto.
0: Prima Radio, musica ed informazione.
2: Prima spot.
3: Cronaca, politica, sport e tanto altro. Connettiti con l'informazione di Campi Flegrei News, il portale di informazione dei Campi Flegrei. Clicca campiflegreinews.it per tenerti sempre in continuo aggiornamento con tutte le notizie in tempo reale. Campi Flegrei News è con te anche sui principali social network. www.campiflegreinews.it, il portale di informazione dei Campi Flegrei.
4: La radio è il mezzo ideale per la promozione. Ha il miglior rapporto costo-contatto. Per la promozione della tua attività, dei tuoi prodotti, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Prima Radio a costi accessibili.
5: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.
0: Prima Radio novità.

0: prima spot.
1: Cronaca, politica, sport e tanto altro. Connettiti con l'informazione di Campi Flegrei News, il portale di informazione dei Campi Flegrei. Clicca campiflegreinews.it per tenerti sempre in continuo aggiornamento con tutte le notizie in tempo reale. Campi Flegrei News è con te anche sui principali social network. www.campiflegreinews.it, il portale di informazione dei Campi Flegrei.
2: Hai diverse possibilità per farti conoscere.
3: Pronto? Chi parla?
2: Potresti chiamare uno a uno gli abbonati della tua città, oppure...
4: Udite, udite, signore e signori!
2: Prima Radio, il modo più sicuro, più efficace, più redditizio per farsi conoscere. Investi in pubblicità. La pubblicità locale è il miglior modo per far parlare di te. Prima Radio e la pubblicità. Facile, semplice, sicura.
5: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.
6: 3 per te.

0: Hai ascoltato 3 per te. Richiedi i tuoi 3 brani preferiti inviando un SMS al 349 437 0015 oppure una mail a diretta@primaradio.com.
1: Colombia ancora in ginocchio dopo il devastante terremoto, riapre l'aeroporto di Cali mentre proseguono i soccorsi in Siria. Condanna a morte in contumacia per l'ex presidente Bashar al-Assad. Incidente mortale sulla tangenziale di Mestre. A Torino arrestato un 63enne accusato di aver aggredito un uomo con una mannaia di avergli sparato. A Verona una rissa finisce con una vittima dopo 12 giorni di agonia. Il caldo continua a stringere l'Italia nella morsa dell'AFA e nel calcio mondiale Trump si schiera apertamente in difesa del presidente FIFA Gianni Infantino. Questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario Non Mancata. Tra poco.

0: Prima Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Ancora un buon pomeriggio, ben trovati all'ascolto dalla redazione. In Colombia torna operativo l'aeroporto internazionale Alfonso Bonilla Aragón, che serve la città di Cali, una delle aree maggiormente colpite dal devastante terremoto di magnitudo 7.4. Lo scalo aveva subito interruzioni di corrente, danni al sistema principale di alimentazione elettrica. L'autorità per l'aviazione civile ha autorizzato la ripresa delle operazioni dopo il completo ripristino dell'energia e una serie di verifiche tecniche sugli impianti. La riapertura dell'aeroporto rappresenta un passaggio importante anche per facilitare l'arrivo di soccorsi e aiuti nelle zone colpite dal sisma.
2: L'ex presidente siriano Bashar al-Assad è stato condannato a morte in contumacia dal Tribunale Penale di Damasco. La Corte lo ha riconosciuto colpevole di crimini di guerra e crimini contro l'umanità commessi durante la guerra civile siriana. La stessa condanna è stata inflitta ad Atef Najib, ex capo della sicurezza politica della provincia di Deraa, accusato di omicidio premeditato e tortura. La sentenza stabilisce per entrambi la pena capitale.
1: Veniamo in Italia. Incidente mortale lungo la tangenziale di Mestre in direzione Milano. Una utilitaria improvvisamente sbandato all'altezza dell'ingresso dell'area di servizio Bazzera Nord, finendo contro la cuspide di protezione che separa la carreggiata dalla corsia d'accesso. Il conducente è morto a causa dei gravissimi traumi riportati nell'impatto, nonostante i tentativi di rianimazione del personale sanitario. Sul posto, vigili del fuoco, polizia stradale e personale autostradale in corso di accertamenti per ricostruire la dinamica dello schianto.
2: Un 63enne è stato arrestato a Torino con le accuse di tentato omicidio e atti persecutori. Secondo gli investigatori, avrebbe aggredito un 52enne con una mannaia ed esploso contro di lui almeno un colpo di pistola senza colpirlo. All'origine della vicenda ci sarebbe un rimprovero che la vittima aveva rivolto tempo prima alla figlia adolescente dell'aggressore. Le immagini delle telecamere hanno ripreso l'uomo mentre impugnava sia la mannaia sia la pistola. L'arma da taglio è stata sequestrata durante una perquisizione, mentre della pistola non è stata trovata traccia.
1: Diventa un'inchiesta per omicidio quella sulla violenta rissa avvenuta in piazza Pradaval, nel centro di Verona. La vittima, un cittadino extracomunitario, è morta dopo 12 giorni di agonia in ospedale per i gravissimi traumi riportati alla testa. Secondo la ricostruzione degli investigatori, l'uomo sarebbe stato colpito ripetutamente con calci e pugni. Le telecamere di videosorveglianza avrebbero ripreso l'intera aggressione e consentito alla squadra mobile di ricostruirne le diverse fasi. Piazza Pradaval rientra tra le cosiddette zone rosse individuate dalle autorità per contrastare episodi di violenza e degrado.
2: Il caldo continua a non dare tregua all'Italia, le temperature massime restano diffusamente sopra i 37 gradi, con punte di 39-40 nelle zone interne, valori anche 7-8 gradi superiori alla media stagionale. Pesare è anche l'afa notturna, particolarmente intensa nelle grandi città lungo molte aree costiere. Secondo le previsioni, la quarta ondata di calore potrebbe attenuarsi con l'arrivo di una perturbazione atlantica capace di riportare temperature più vicine alle medie. Nel frattempo restano possibili temporali di calore soprattutto sulle Alpi e lungo l'Appennino.
1: Chiudiamo con lo sport. Donald Trump interviene direttamente nella crisi che continua a scuotere la FIFA e si schiera al fianco di Gianni Infantino. Secondo il presidente americano, sostituire l'attuale numero uno della federazione internazionale sarebbe un errore madornale. Trump definisce Infantino una figura straordinaria e rivendica il successo commerciale dell'ultimo mondiale, sostenendo che senza di lui la competizione non avrebbe lo stesso livello di redditività, un sostegno politico molto forte, mentre dopo le polemiche delle ultime settimane continua il confronto interno sulla leadership del calcio mondiale. È tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
0: Prima Radio, musica ed informazione.
3: Sono le 16:04.
0: Prima spot.

0: e tanto altro. Connettiti con l'informazione di Campi Flegrei News, il portale di informazione dei Campi Flegrei. Clicca campiflegreinews.it per tenerti sempre in continuo aggiornamento con tutte le notizie in tempo reale. Campi Flegrei News è con te anche sui principali social network. www.campiflegreinews.it, il portale di informazione dei Campi Flegrei.
1: Per la tua pubblicità, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Telefono 081 866 33 54.

Hai ascoltato 3 per te. Richiedi i tuoi 3 brani preferiti inviando un SMS al 349 437 0015 oppure una mail a diretta@primaradio.com.

0: Prima alla radio, su Prima Radio, poi al cinema. Anteprima, quotidiano di informazione cinematografica con i trailers dei film di prossima uscita. Il cinema su Prima Radio è Anteprima.
1: Quest'estate.
2: È un dinosauro quello.
3: Oh mio Dio, correte!
1: Dal regista di It Follows.
4: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
5: Siamo nel passato. Ora che facciamo?
6: Dobbiamo sopravvivere.
1: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
4: Dobbiamo andare via da qui. Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
1: La fine di Oak Street. Al cinema.
7: Dal regista Christopher Nolan.
8: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
7: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
9: Andiamo!
7: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
10: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
11: Prima Radio, musica ed informazione.
12: Prima Radio.

0: Prima spot.
1: La tua giornata sarà pesante come al solito?
2: Accendi il buon gusto, ti aspettiamo al Friends Food da Angelo.
1: Salti in bocca, panuozzo, antipasti e dolci, vasta scelta di pizze certificate dall'Associazione Pizza Napoletana, cotte nei quattro forni a legna e birre spillate.
2: Aperti a pranzo e cena con possibilità di asporto, sala interna e spazio esterno, e puoi seguire anche tutte le partite del Napoli.
1: Friends Food da Angelo, via Cuma 21 a Fusaro Bacoli.
2: È gradita la prenotazione allo 081 854 3814 oppure su WhatsApp al 380 903 63 68.
1: Ampio parcheggio custodito.
3: La radio è il mezzo ideale per la promozione. Ha il miglior rapporto costo-contatto. Per la promozione della tua attività, dei tuoi prodotti, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Prima Radio a costi accessibili.
4: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.
5: Prima Radio novità.

0: Prima spot. Colpo di scena nella vicenda che ha visto sotto inchiesta i fratelli Coppola per i prezzi troppo convenienti sui migliori prodotti di elettrotermoidraulica. Ebbene, dopo accurate indagini, i fratelli Coppola risultano scagionati. I loro prezzi sono davvero bassi, senza trucco e senza inganno.
1: Elettrotermoidraulica Fratelli Coppola. Tutto per riscaldamento, impiantistica, elettricità, idraulica e dispositivi di sicurezza delle migliori marche. Riello, Vaillant, Samsung, BTC. Fratelli Coppola. A Bacoli, via Scalandrone 81.
0: Pare che anche il giudice titolare dell'inchiesta ne abbia approfittato per fare acquisti.
2: Hai diverse possibilità per farti conoscere.
3: Pronto? Chi parla?
2: Potresti chiamare uno a uno gli abbonati della tua città, oppure...
4: Udite, udite, signore e signori!
5: Prima Radio, il modo più sicuro, più efficace, più redditizio per farsi conoscere. Investi in pubblicità. La pubblicità locale è il miglior modo per far parlare di te. Prima Radio e la pubblicità. Facile, semplice, sicura.
6: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.

Salvini all'attacco di Sigfrido Ranucci dopo l'arresto di Walter Lavitola, il leader della Lega auspica il report senza il giornalista che replica parlando di una richiesta di sospensione. Nuovo scontro Italia-Spagna su Ceuta Schengen. Svolta storica in Libano, abolita la pena di morte. Papa Leone nomina due manager under 40 nel Consiglio per l'economia. Delitto di Garlasco, la famiglia di Chiara Poggi chiede silenzio e raccoglimento. Due fermi per la morte del bodyguard depestato nel Cosentino. Sport, la Juventus batte 2-0 il Palermo in amichevole. Questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario. Non mancata, tra poco.

0: vorrei dimenticare.
1: Prima Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
2: Ancora una buona serata, ben trovati all'ascolto dalla redazione. Si accende lo scontro politico attorno a Sigfrido Ranucci dopo l'arresto di Walter Lavitola, accusato di essere il mandante dell'attentato contro il giornalista. Matteo Salvini sostiene che fino a quando non sarà fatta chiarezza sui rapporti tra Ranucci e Lavitola, il denaro pubblico non dovrebbe finanziare chi risulta coinvolto nella vicenda e auspica che il report prosegua senza il conduttore. Immediata la replica di Ranucci sui social, Salvini chiede la mia sospensione. Il legale del giornalista parla invece di Ranucci come di una vittima tre volte dell'attentato, del presunto tradimento di un amico e di quella che definisce una campagna di linciaggio mediatico e politico. Lavitola sarà interrogato nel carcere romano di Rebibbia.
3: Resta altissima la tensione tra Italia e Spagna sulla crisi migratoria di Ceuta e sui controlli alle frontiere. Il ministro degli esteri spagnolo José Manuel Albares accusa Roma di aver agito per interessi di parte ed esigenze elettorali interne, anziché mostrare solidarietà alla Spagna. Madrid sostiene inoltre che i movimenti secondari di migranti dalla Spagna verso l'Italia siano inferiori all'1% e ricorda che Roma registra un numero maggiore di ingressi irregolari. Il ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi, sarà ascoltato dal Comitato Schengen per riferire sul ripristino dei controlli alle frontiere tra i due paesi.
2: Svolta storica in Libano, che diventa il primo paese del mondo arabo ad abolire la pena di morte. Il Parlamento ha approvato

0: Anticipato, responsabile della gestione delle vendite di Europe International di UBS Group. Tra i nuovi componenti figurano anche i cardinali Gregor Riss, Ladislav Nemec, Jean-Paul Vesco e Roberto Repole, oltre a Paolo Nusiner e Denis Duverne. Confermato come coordinatore del Consiglio il cardinale Reinhard Marx.
1: La cronaca, vogliamo stare raccolti tra di noi come abbiamo sempre fatto, sono le parole di Rita Poggi, madre di Chiara, in occasione del 19° anniversario del delitto di Garlasco. La famiglia sceglie ancora una volta il silenzio per ricordare la ragazza uccisa a 26 anni, una ricorrenza che arriva dopo la chiusura della nuova inchiesta della Procura di Pavia, che propone una ricostruzione diversa rispetto a quella fissata dalla sentenza definitiva e chiama in causa Andrea Sempio, all'epoca amico del fratello di Chiara.
0: Due persone sono state fermate nell'inchiesta sulla morte di Antonio Perrotta, il 34enne di Fuscaldo, deceduto dopo un violento pestaggio all'esterno di una discoteca di San Gineto nel Cosentino. Il provvedimento è stato emesso dalla Procura della Repubblica di Paola. Perrotta, ha detto la sicurezza del locale, era rimasto coinvolto in una rissa e dopo essere tornato a casa aveva accusato gravi malori. Le sue condizioni erano progressivamente peggiorate fino alla ricovero in rianimazione al decesso. Alle indagini lavorano polizia e carabinieri.
1: Chiudiamo con lo sport, il calcio. La Juventus di Luciano Spalletti supera per 2-0 il Palermo di Pippo Inzaghi nell'amichevole disputata a Perth. A sbloccare la partita Kenan Yıldız, capitano per l'occasione, mentre Milik firma il raddoppio. Buona prova complessiva dei bianconeri con indicazioni positive da Conceição, Celik e Perin. Il portiere juventino evita nel recupero la rete del Palermo con un grande intervento su Leduaron. Ancora senza gol Colomoni, che spreca due occasioni importanti ma offre comunque una prestazione positiva per sacrificio e lavoro al servizio della squadra. È tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
2: Prima Radio, musica ed informazione. Sono le 17:02. Prima Spot.

0: La radio con la funzione DAB Plus è di serie su tutte le auto nuove e potrebbe essere già nella tua. Fai un check. DAB Plus. Vivi il suono perfetto.
1: Anche Prima Radio è in DAB Plus con un suono perfetto in tutta la Campania. Sintonizza la tua radio sui canali 11C e 6C di CreaDAB.
2: Per la tua pubblicità, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Telefono 081 866 33 54.

0: Prima spot. La tua radio preferita è sempre con te. Scarica gratis sul tuo smartphone o sul tablet l'app FM World, powered by 22HBG. L'app FM World è il telecomando virtuale per ascoltare in tutto il mondo le migliori radio italiane, seguirle in tempo reale sui social, conoscere tutte le frequenze.
1: Cerca FM-World sullo store del tuo smartphone e ascolta in diretta la tua radio preferita.
0: FM World, powered by 22HBG.
2: La radio è il mezzo ideale per la promozione. Ha il miglior rapporto costo-contatto. Per la promozione della tua attività, dei tuoi prodotti, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Prima Radio a costi accessibili.
3: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 30.

0: Prima Traffic.
1: Luce verde, Campania. Mobilità e traffico in tempo reale.
2: Bentrovati. A causa di un incidente, attenzione nel percorrere la 1 Roma-Napoli tra Capua e Caianello verso Roma. Prudenza anche lungo la A30 Caserta-Salerno, dove sono segnalati due incendi, uno tra Palma Campania e il bivio per la Napoli-Canosa e l'altro tra Nocera Pagani e Castel San Giorgio. Invitiamo a moderare la velocità a causa della scarsa visibilità. Sempre per un incendio, interrotta la circolazione sulle linee vesuviane Volla-Baiano nella tratta Scisciano-Cimitile, disposto un servizio di autobus in sostituzione, è in corso l'intervento dei vigili del fuoco. A Napoli proseguiranno fino al 20 settembre i lavori di riqualificazione che interessano il lungomare, con limitazioni in via Nazario Sauro, via Toledo, via Posillipo e nell'area di piazza del municipio. Non si escludono rallentamenti, prestare attenzione alla segnaletica. Da Francesca Ilaria è tutto, grazie per l'ascolto.
1: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con l'Automobile Club di Napoli, i comuni di Napoli e Salerno e il servizio Onda Verde Campania. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
3: Prima Radio, musica ed informazione. Prima Meteo.
4: Queste le previsioni del tempo per le prossime ore. Al nord prevarrà il sole su tutte le regioni. Nel corso del pomeriggio saranno possibili deboli rovesci o isolati temporali sui rilievi di Piemonte e Valle d'Aosta, lungo le Alpi orientali e sulle aree appenniniche tra Liguria ed Emilia. Sul resto del settentrione il tempo si manterrà stabile. Al centro la mattinata trascorrerà con cieli sereni o al più velati. Durante le ore più calde si svilupperanno nubi lungo tutta la dorsale appenninica, con rovesci e temporali che potranno estendersi anche alle pianure del Basso Lazio. Sulla Sardegna invece continueranno a prevalere condizioni di tempo stabile e soleggiato. Al sud e in Sicilia il cielo sarà irregolarmente nuvoloso, con precipitazioni anche temporalesche su Molise, Campania, Basilicata, Calabria e Gargano. I fenomeni tenderanno ad attenuarsi progressivamente dalla tarda serata. Sulla Sicilia e sul resto della Puglia il tempo resterà invece generalmente stabile, con cieli sereni o poco nuvolosi. Le temperature minime saranno in aumento al nord, lungo l'Appennino centro-meridionale e sulla Puglia, mentre subiranno una lieve diminuzione sul Triveneto. Altrove non sono previste variazioni significative, le massime caleranno su gran parte del nord, fatta eccezione per la Liguria, dove saranno in lieve aumento. Al centro il calo sarà più evidente sulle regioni adriatiche, mentre Toscana e Sardegna registreranno un lieve aumento e Lazio valori pressoché stabili. Al sud le massime diminuiranno su Molise e Puglia, aumenteranno su Campania e Sicilia, resteranno sostanzialmente invariate su Calabria e Basilicata. I venti saranno deboli a regime, variabili su tutto il paese, con locali rinforzi dai quadranti settentrionali lungo le coste del Medio e Basso Adriatico e sulle due isole maggiori. Per quanto riguarda i mari, saranno da poco mossi a mossi il mare e il canale di Sardegna, il Tirreno meridionale orientale, lo Stretto di Sicilia e lo Ionio meridionale, mentre tutti gli altri bacini si presenteranno generalmente mossi. Con il meteo per il momento è tutto.
3: Prima Radio, musica ed informazione.
0: Prima spot.
5: Accendiamo la radio.
6: Oh, eccoti, mancavi solo tu. Partiamo?
5: Ma che...
7: Eh sì, ci siamo anche noi. Ora la tua esperienza di ascolto non sarà più la stessa.
5: Ok, ma come siete arrivati nella mia auto?
6: Grazie al suono del DAB Plus. Su tutte le auto DAB Plus di serie. Selezionalo, la radio è viva, accanto a te.
7: Ogni anno DAB Plus cresce, così ti accompagniamo ovunque tu vada.
5: Ah, però...
6: Più qualità,
7: più radio.
6: Con DAB Plus.
8: Anche Prima Radio è in DAB Plus, con un suono perfetto in tutta la Campania. Sintonizza la tua radio sui canali 11C e 6C di CreaDab.
9: Hai diverse possibilità per farti conoscere.
10: Pronto? Chi parla?
9: Potresti chiamare uno a uno gli abbonati della tua città. Oppure...
11: Udite, udite, signore e signori!
9: Prima Radio, il modo più sicuro, più efficace, più redditizio per farsi conoscere. Investi in pubblicità. La pubblicità locale è il miglior modo per far parlare di te. Prima Radio e la pubblicità. Facile, semplice, sicura.
12: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.
9: Prima Radio novità.

Prima Radio Novità.

0: prima spot.
1: Cronaca, politica, sport e tanto altro. Connettiti con l'informazione di Campi Flegrei News, il portale di informazione dei Campi Flegrei. Clicca campiflegreinews.it per tenerti sempre in continuo aggiornamento con tutte le notizie in tempo reale. Campi Flegrei News è con te anche sui principali social network. www.campiflegreinews.it, il portale di informazione dei Campi Flegrei.
2: Per la tua pubblicità, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Telefono 081 866 33 54.

Salvini all'attacco di Siegfried Ranucci dopo l'arresto di Walter Lavitola, il leader della Lega auspica il report senza il giornalista, che replica parlando di una richiesta di sospensione. Nuovo scontro Italia-Spagna su Ceuta Schengen. Svolta storica in Libano, abolita la pena di morte. Papa Leone nomina due manager under 40 nel Consiglio per l'economia. Delitto di Garrasco, la famiglia di Chiara Poggi chiede silenzio e raccoglimento. Due fermi per la morte del bodyguard depestato nel Cosentino. Sport, la Juventus batte 2-0 il Palermo in amichevole. Questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario, non mancata tra poco.

0: Prima Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Ancora una buona serata, ben trovati all'ascolto dalla redazione. Si accende lo scontro politico attorno a Sigfrido Ranucci dopo l'arresto di Walter Ravitola, accusato di essere il mandante dell'attentato contro il giornalista. Matteo Salvini sostiene che fino a quando non sarà fatta chiarezza sui rapporti tra Ranucci e Ravitola, il denaro pubblico non dovrebbe finanziare chi risulta coinvolto nella vicenda, e auspica che il report prosegua senza il conduttore. Immediata la replica di Ranucci sui social, Salvini chiede la mia sospensione. Il legale del giornalista parla invece di Ranucci come di una vittima tre volte dell'attentato, del presunto tradimento di un amico e di quella che definisce una campagna

0: Le sue condizioni erano progressivamente peggiorate fino alla ricovero in rianimazione al decesso. Alle indagini lavorano polizia e carabinieri.
1: Chiudiamo con lo sport e il calcio. La Juventus di Luciano Spalletti supera per 2-0 il Palermo di Pippo Inzaghi nell'amichevole disputata a Perth. A sbloccare la partita Kenan Ilgiz, capitano per l'occasione, mentre Milik firma il raddoppio. Buona prova complessiva dei bianconeri con indicazioni positive da Conceição, Celik e Perin. Il portiere juventino evita nel recupero la rete del Palermo con un grande intervento su Leduaron. Ancora senza gol Colomoni, che spreca due occasioni importanti, ma offre comunque una prestazione positiva per sacrificio e lavoro a servizio della squadra. È tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
2: Prima Radio, musica ed informazione. Sono le 18:04.

0: Prima alla radio, su Prima Radio, poi al cinema. Anteprima, quotidiano di informazione cinematografica con i trailers dei film di prossima uscita. Il cinema su Prima Radio è Anteprima.
1: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 € per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
2: Quest'estate.
3: È un dinosauro quello.
4: Oh mio Dio, correte!
2: Dal regista di It Follows.
5: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
6: Siamo nel passato.
7: Ora che facciamo?
8: Dobbiamo sopravvivere.
2: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
9: Dobbiamo andare via da qui. Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
2: La fine di Oak Street. Al cinema.
10: Dal regista Christopher Nolan.
11: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
10: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
12: Andiamo!
10: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
13: Prima Radio, musica ed informazione.
14: Prima spot.
15: La tua giornata sarà pesante come al solito?
16: Accendi il buon gusto. Ti aspettiamo al Friends Food da Angelo.
15: Salti in bocca, panuozzo, antipasti e dolci. Vasta scelta di pizze certificate dall'Associazione Pizza Napoletana. Cotte nei quattro forni a legna e birre spillate.
16: Aperti a pranzo e cena con possibilità di asporto, sala interna e spazio esterno. E puoi seguire anche tutte le partite del Napoli.
15: Friends Food da Angelo, via Cuma 21 a Fusaro Bacoli.
16: È gradita la prenotazione allo 081 854 3814 oppure su WhatsApp al 380 903 63 68.
15: Ampio parcheggio custodito.
17: La radio è il mezzo ideale per la promozione. Ha il miglior rapporto costo-contatto. Per la promozione della tua attività, dei tuoi prodotti, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Prima Radio a costi accessibili.
18: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.
19: Prima Radio novità.

0: prima spot.
1: Cronaca, politica, sport e tanto altro. Connettiti con l'informazione di Campi Flegrei News, il portale di informazione dei Campi Flegrei. Clicca campiflegreinews.it per tenerti sempre in continuo aggiornamento con tutte le notizie in tempo reale. Campi Flegrei News è con te anche sui principali social network. www.campiflegreinews.it, il portale di informazione dei Campi Flegrei.
2: Hai diverse possibilità per farti conoscere.
3: Pronto? Chi parla?
2: Potresti chiamare uno a uno gli abbonati della tua città, oppure...
4: Udite, udite, signore e signori!
2: Prima Radio, il modo più sicuro, più efficace, più redditizio per farsi conoscere. Investi in pubblicità. La pubblicità locale è il miglior modo per far parlare di te. Prima Radio e la pubblicità. Facile, semplice, sicura.
5: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.

Ecco i principali titoli del prossimo appuntamento con l'informazione regionale. Accordo sul risarcimento per la morte del piccolo Domenico Caliendo, evitato il processo civile. Campi Flegrei, ministro Piantedosi, 100 milioni stanziati sono un primo passo ma potrebbero non bastare. A Napoli un tredicenne accoltella un dodicenne dopo una lite nata in una chat di gruppo. Infine il calcio, con il Napoli che cede Miguel Gutierrez al Bayer Leverkusen mentre Lukaku ottiene un permesso e non raggiunge il ritiro. Questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario, non mancata tra poco. Prima Radio. I get those goosebumps every time.

0: la Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Ancora ben trovati all'ascolto dalla redazione del consueto appuntamento con l'informazione regionale. Accordo raggiunto sul risarcimento per la morte del piccolo Domenico Caliendo. L'intesa tra l'azienda ospedaliera dei Colli e la famiglia evita il ricorso ad un processo civile. Ad annunciarlo è l'avvocato Francesco Petruzzi, legale dei familiari, che parla di una soluzione accolta con soddisfazione anche dalla madre del bambino, Patrizia Mercolino. Ora l'attenzione si concentra esclusivamente sul procedimento penale. Sui campi flegrei il ministro dell'interno Matteo Piantedosi definisce i 100 milioni di euro stanziati dal governo una dotazione importante, ma ammette che potrebbero essere necessari ulteriori fondi. Il ministro ha incontrato in prefettura i sindaci dell'area e una delegazione di cittadini di Pozzuoli, assicurando che il governo valuterà nuovi interventi sulla base delle esigenze del territorio. A Napoli un ragazzo di 13 anni ha accoltellato un 12enne al termine di una lite nata in una chat di gruppo e degenerata dopo una serie di sfottò. Il ferito colpito all'addome è stato dimesso con 10 giorni di prognosi. In un primo momento aveva raccontato di essere caduto su un coccio di bottiglia, ma successivamente, convinto dalla madre, ha ricostruito l'accaduto ai carabinieri. L'aggressore, non imputabile per l'età, sarà segnalato all'autorità competente. In chiusura lo sport, il calcio. Miguel Gutierrez lascia il Napoli e passa al Bayer Leverkusen. L'operazione porta nelle casse del club azzurro 30 milioni di euro più 2 di bonus. Intanto Romelu Lukaku non ha raggiunto il ritiro di Castelsangro. Il Napoli gli ha concesso alcuni giorni di permesso mentre proseguono i contatti per un possibile trasferimento all'estero. Per la cronaca, ieri il Napoli ha vinto l'ennesima amichevole a Castelsangro contro gli spagnoli dello Osasuna per 2-1 con doppietta di Politano e Lucca. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a più tardi.
0: Prima Radio, musica ed informazione. Sono le 19 e un minuto. Prima spot.
2: Colpo di scena nella vicenda che ha visto sotto inchiesta i fratelli Coppola per i prezzi troppo convenienti sui migliori prodotti di elettrotermoidraulica. Ebbene, dopo accurate indagini, i fratelli Coppola risultano scagionati. I loro prezzi sono davvero bassi, senza trucco e senza inganno.
3: Elettrotermoidraulica Fratelli Coppola. Tutto per riscaldamento, impiantistica, elettricità, idraulica e dispositivi di sicurezza delle migliori marche. Riello, Vaillant, Samsung, BTC. Fratelli Coppola. A Bacoli, via Scalandrone 81.
2: Pare che anche il giudice titolare dell'inchiesta ne abbia approfittato per fare acquisti.
4: Per la tua pubblicità, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Telefono 081 866 33 54.

di un bambino, uno sguardo da gigante, nei sogni di una donna la bellezza irriverente, un vecchio che rincorre quell'attimo fuggente, l'avesse preso prima non ne avrebbe fatto niente, un tetto che si apre dalla casa, piove il cielo, qualcuno lo raccoglie per poi farne del veleno, da bere a sorsi lenti come gocce di cristallo, c'è una ragazza sola.

0: Prima spot. La tua radio preferita è sempre con te. Scarica gratis sul tuo smartphone o sul tablet l'app FM World, powered by 22HBG. L'app FM World è il telecomando virtuale per ascoltare in tutto il mondo le migliori radio italiane, seguirle in tempo reale sui social, conoscere tutte le frequenze.
1: Cerca FM-World sullo store del tuo smartphone e ascolta in diretta la tua radio preferita.
0: FM World, powered by 22HBG.
2: La radio è il mezzo ideale per la promozione. Ha il miglior rapporto costo-contatto. Per la promozione della tua attività, dei tuoi prodotti, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Prima Radio a costi accessibili.
3: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.

0: 하세요.
1: Queste le previsioni del tempo per le prossime ore. Al nord prevarrà il sole su tutte le regioni. Nel corso del pomeriggio saranno possibili deboli rovesci o isolati temporali sui rilievi di Piemonte e Valle d'Aosta, lungo le Alpi orientali e sulle aree appenniniche tra Liguria ed Emilia. Sul resto del settentrione il tempo si manterrà stabile. Al centro la mattinata trascorrerà con cieli sereni o al più velati. Durante le ore più calde si svilupperanno nubi lungo tutta la dorsale appenninica, con rovesci e temporali che potranno estendersi anche alle pianure del Basso Lazio. Sulla Sardegna invece continueranno a prevalere condizioni di tempo stabile e soleggiato. Al sud e in Sicilia il cielo sarà irregolarmente nuvoloso, con precipitazioni anche temporalesche su Molise, Campania, Basilicata, Calabria e Gargano. I fenomeni tenderanno ad attenuarsi progressivamente dalla tarda serata. Sulla Sicilia e sul resto della Puglia il tempo resterà invece generalmente stabile, con cieli sereni o poco nuvolosi. Le temperature minime saranno in aumento al nord, lungo l'Appennino centro-meridionale e sulla Puglia, mentre subiranno una lieve diminuzione sul Triveneto. Altrove non sono previste variazioni significative. Le massime caleranno su gran parte del nord, fatta eccezione per la Liguria, dove saranno in lieve aumento. Al centro il calo sarà più evidente sulle regioni adriatiche, mentre Toscana e Sardegna registreranno un lieve aumento, e Lazio valori pressoché stabili. Al sud le massime diminuiranno su Molise e Puglia, aumenteranno su Campania e Sicilia, resteranno sostanzialmente invariate su Calabria e Basilicata. I venti saranno deboli a regime, variabile su tutto il paese, con locali rinforzi dai quadranti settentrionali lungo le coste del Medio e Basso Adriatico e sulle due isole maggiori. Per quanto riguarda i mari, saranno da poco mossi a mossi il mare e il canale di Sardegna, il Tirreno meridionale orientale, lo Stretto di Sicilia e lo Ionio meridionale, mentre tutti gli altri bacini si presenteranno generalmente mossi. Con il meteo per il momento è tutto.
0: Prima Radio, musica ed informazione.
2: Prima spot.
3: La tua giornata sarà pesante come al solito?
4: Accendi il buon gusto. Ti aspettiamo al Friends Food da Angelo.
3: Salti in bocca, panuozzo, antipasti e dolci. Vasta scelta di pizze certificate dall'Associazione Pizza Napoletana, cotte nei quattro forni a legna e birre spillate.
4: Aperti a pranzo e cena con possibilità di asporto, sala interna e spazio esterno. E puoi seguire anche tutte le partite del Napoli.
3: Friends Food da Angelo, via Cuma 21 a Fusaro Bacoli.
4: È gradita la prenotazione allo 081 854 3814, oppure su WhatsApp al 380 903 63 68.
3: Ampio parcheggio custodito.
5: Hai diverse possibilità per farti conoscere.
6: Pronto? Chi parla?
5: Potresti chiamare uno a uno gli abbonati della tua città. Oppure...
7: Udite, udite, signore e signori!
8: Prima Radio, il modo più sicuro, più efficace, più redditizio per farsi conoscere. Investi in pubblicità. La pubblicità locale è il miglior modo per far parlare di te. Prima Radio e la pubblicità. Facile, semplice, sicura.
9: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.
8: Prima Radio novità.

0: Prima Radio Novità.
1: Prima Radio. Salida del vuelo con destino a la felicidad.

0: prima spot.
1: Cronaca, politica, sport e tanto altro. Connettiti con l'informazione di Campi Flegrei News, il portale di informazione dei Campi Flegrei. Clicca campiflegreinews.it per tenerti sempre in continuo aggiornamento con tutte le notizie in tempo reale. Campi Flegrei News è con te anche sui principali social network. www.campiflegreinews.it, il portale di informazione dei Campi Flegrei.
2: Per la tua pubblicità, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Telefono 081 866 33 54.

0: Salvini all'attacco di Sigfrido Ranucci dopo l'arresto di Walter Ravitola, il leader della Lega auspica il report senza il giornalista, che replica parlando di una richiesta di sospensione. Nuovo scontro Italia-Spagna su Ceuta Schengen. Svolta storica in Libano, abolita la pena di morte. Papa Leone nomina 2 manager under 40 nel Consiglio per l'economia. Delitto di Garlasco, la famiglia di Chiara Poggi chiede silenzio e raccoglimento. 2 fermi per la morte del bodyguard pestato nel Cosentino. Sport, la Juventus batte 2-0 il Palermo in amichevole. Questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario, non mancata tra poco.
1: Come va?

0: la Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Ancora una buona serata, bentrovati all'ascolto dalla redazione. Si accende lo scontro politico attorno a Sigfrido Ranucci dopo l'arresto di Walter Lavitola, accusato di essere il mandante dell'attentato contro il giornalista. Matteo Salvini sostiene che fino a quando non sarà fatta chiarezza sui rapporti tra Ranucci e Lavitola, il denaro pubblico non dovrebbe finanziare chi risulta coinvolto nella vicenda e auspica che il report prosegua senza il conduttore. Immediata la replica di Ranucci sui social, da Salvini chiede la mia sospensione. Il legale del giornalista parla invece di Ranucci come di una vittima tre volte dell'attentato, del presunto tradimento di un amico e di quella che definisce una campagna di linciaggio mediatico e politico. Lavitola sarà interrogato nel carcere romano di Rebibbia.
2: Resta altissima la tensione tra Italia e Spagna sulla crisi migratoria di Ceuta e sui controlli alle frontiere. Il ministro degli esteri spagnolo José Manuel Albares accusa Roma di aver agito per interessi di parte ed esigenze elettorali interne anziché mostrare solidarietà alla Spagna. Madrid sostiene inoltre che i movimenti secondari di migranti dalla Spagna verso l'Italia siano inferiori all'1% e ricorda che Roma registra un numero maggiore di ingressi irregolari. Il ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi, sarà ascoltato dal Comitato Schengen per riferire sul ripristino dei controlli alle frontiere tra i due paesi.
1: Svolta storica in Libano, che diventa il primo paese del mondo arabo ad abolire la pena di morte. Il Parlamento ha approvato la legge che sostituisce la condanna capitale con l'ergastolo accompagnato da lavori forzati. Il paese rispettava già una moratoria non ufficiale sulle esecuzioni dal 2004, anche se nel frattempo erano state pronunciate diverse sentenze capitali, successivamente sospese o commutate. La maggioranza dei 228 deputati ha votato a favore della riforma, contrario il blocco parlamentare di Hezbollah.
2: Voltiamo pagina, Papa Leone rinnova il Consiglio per l'Economia Vaticano e nomina anche due donne manager con meno di 40 anni. Sono Gisela Lichtenstein di Industry and Finance Contour ed Elena Wetstein, responsabile della gestione delle vendite di Europe International di UBS Group. Tra i nuovi componenti figurano anche i cardinali Gregor Ries, Ladislav Nemec, Jean-Paul Vesco e Roberto Repole, oltre a Paolo Nusiner e Denis Duverne. Confermato come coordinatore del Consiglio il cardinale Reinhard Marx.
1: La cronaca, vogliamo stare raccolti tra di noi come abbiamo sempre fatto, sono le parole di Rita Poggi, madre di Chiara, in occasione del 19° anniversario del delitto di Garlasco. La famiglia sceglie ancora una volta il silenzio per ricordare la ragazza uccisa a 26 anni, una ricorrenza che arriva dopo la chiusura della nuova inchiesta della Procura di Pavia, che propone una ricostruzione diversa rispetto a quella fissata dalla sentenza definitiva e chiama in causa Andrea Sempio, all'epoca amico del fratello di Chiara.
2: Due persone sono state fermate nell'inchiesta sulla morte di Antonio Perrotta, il 34enne di Fuscaldo, deceduto dopo un violento pestaggio all'esterno di una discoteca di San Gineto nel Cosentino. Il provvedimento è stato emesso dalla Procura della Repubblica di Paola. Perrotta, ha detto la sicurezza del locale, era rimasto coinvolto in una rissa e dopo essere tornato a casa aveva accusato gravi malori. Le sue condizioni erano progressivamente peggiorate fino alla ricovero in rianimazione al decesso. Alle indagini lavorano polizia e carabinieri.
1: Chiudiamo con lo sport. Il calcio, la Juventus di Luciano Spalletti supera per 2-0 il Palermo di Pippo Inzaghi nell'amichevole disputata

0: Sono le 20 e 5 minuti.
1: Prima spot.

0: La radio con la funzione DAB Plus è di serie su tutte le auto nuove e potrebbe essere già nella tua. Fai un check. DAB Plus. Vivi il suono perfetto.
1: Anche Prima Radio è in DAB Plus con un suono perfetto in tutta la Campania. Sintonizza la tua radio sui canali 11C e 6C di CreaDAB.
2: La radio è il mezzo ideale per la promozione. Ha il miglior rapporto costo-contatto. Per la promozione della tua attività, dei tuoi prodotti, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Prima Radio a costi accessibili.
3: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.

0: Plemio Luttazzi presenta Hit Parade!
1: Numero 8.

0: Prima spot.
1: Cronaca, politica, sport e tanto altro. Connettiti con l'informazione di Campi Flegrei News, il portale di informazione dei Campi Flegrei. Clicca campiflegreinews.it per tenerti sempre in continuo aggiornamento con tutte le notizie in tempo reale. Campi Flegrei News è con te anche sui principali social network. www.campiflegreinews.it, il portale di informazione dei Campi Flegrei.
2: Hai diverse possibilità per farti conoscere.
3: Pronto? Chi parla?
2: Potresti chiamare uno a uno gli abbonati della tua città, oppure...
4: Udite, udite, signore e signori!
2: Prima Radio, il modo più sicuro, più efficace, più redditizio per farsi conoscere. Investi in pubblicità. La pubblicità locale è il miglior modo per far parlare di te. Prima Radio e la pubblicità. Facile, semplice, sicura.
5: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.

0: Lelio Luttazzi presenta
1: Hit Parade!
2: Numero 5.

0: Lelio Luttazzi presenta Hit Parade!
1: Numero 3.

0: Prima Traffic.
1: Luce verde, Campania. Mobilità e traffico in tempo reale.
2: Bentrovati, traffico ancora sostenuto sulla statale 18 Tirrena Inferiore tra Battipaglia e Pestum. Nessuna segnalazione di rilievo al momento lungo le altre strade della regione. Ripristinata la circolazione sulle linee vesuviane, precedentemente interrotta per un incendio tra Scisciano e Cimitile. A Napoli proseguiranno fino al 20 settembre i lavori di riqualificazione che interessano il lungomare, con limitazioni in via Nazario Sauro, via Toledo, via Posillipo e nell'area di Piazza del Municipio. Non si escludono rallentamenti, invitiamo come sempre a prestare la massima attenzione alla segnaletica. Da Francesca Ilari è tutto, grazie per l'ascolto.
1: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con l'Automobile Club di Napoli, i comuni di Napoli e Salerno e il servizio Onda Verde Campania. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
3: Prima Radio, musica ed informazione. Prima Meteo.
4: Queste le previsioni del tempo per le prossime ore. Al nord prevarrà il sole su tutte le regioni. Nel corso del pomeriggio saranno possibili deboli rovesci o isolati temporali sui rilievi di Piemonte e Valle d'Aosta, lungo le Alpi orientali e sulle aree appenniniche tra Liguria ed Emilia. Sul resto del settentrione il tempo si manterrà stabile. Al centro la mattinata trascorrerà con cieli sereni o al più velati. Durante le ore più calde si svilupperanno nubi lungo tutta la dorsale appenninica, con rovesci e temporali che potranno estendersi anche alle pianure del Basso Lazio. Sulla Sardegna invece continueranno a prevalere condizioni di tempo stabile e soleggiato. Al sud in Sicilia il cielo sarà irregolarmente nuvoloso con precipitazioni anche temporalesche su Molise, Campania, Basilicata, Calabria e Gargano. I fenomeni tenderanno ad attenuarsi progressivamente dalla tarda serata. Sulla Sicilia e sul resto della Puglia il tempo resterà invece generalmente stabile con cieli sereni o poco nuvolosi. Le temperature minime saranno in aumento al nord, lungo l'Appennino centro-meridionale e sulla Puglia, mentre subiranno una lieve diminuzione sul Triveneto. Altrove non sono previste variazioni significative, le massime caleranno su gran parte del nord, fatta eccezione per la Liguria, dove saranno in lieve aumento. Al centro il calo sarà più evidente sulle regioni adriatiche, mentre Toscana e Sardegna registreranno un lieve aumento e Lazio valori pressoché stabili. Al sud le massime diminuiranno su Molise e Puglia, aumenteranno su Campania e Sicilia e resteranno sostanzialmente invariate su Calabria e Basilicata. I venti saranno deboli a regime variabile su tutto il paese, con locali rinforzi dai quadranti settentrionali lungo le coste del Medio e Basso Adriatico e sulle due isole maggiori. Per quanto riguarda i mari, saranno da poco mossi a mossi il mare e il canale di Sardegna, il Tirreno meridionale orientale, lo Stretto di Sicilia e lo Ionio meridionale, mentre tutti gli altri bacini si presenteranno generalmente mossi. Con il meteo per il momento è tutto.
3: Prima Radio, musica ed informazione.
0: Prima spot.
5: Cronaca, politica, sport e tanto altro. Connettiti con l'informazione di Campi Flegrei News, il portale di informazione dei Campi Flegrei. Clicca campiflegreinews.it per tenerti sempre in continuo aggiornamento con tutte le notizie in tempo reale. Campi Flegrei News è con te anche sui principali social network. www.campiflegreinews.it, il portale di informazione dei Campi Flegrei.
6: Per la tua pubblicità, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Telefono 081 866 33 54.
7: Numero 1.

Ecco i principali titoli del prossimo appuntamento con l'informazione regionale: accordo sul risarcimento per la morte del piccolo Domenico Caliendo, evitato il processo civile. Campi Flegrei, il ministro Piantedosi, 100 milioni stanziati sono un primo passo ma potrebbero non bastare. A Napoli un tredicenne accoltella un dodicenne dopo una lite nata in una chat di gruppo. Infine il calcio, con il Napoli che cede Miguel Gutierrez al Bayer Leverkusen mentre Lukaku ottiene un permesso e non raggiunge il ritiro. Questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario, non mancata tra poco.

0: Prima Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Ancora ben trovati all'ascolto dalla redazione del consueto appuntamento con l'informazione regionale. Accordo raggiunto sul risarcimento per la morte del piccolo Domenico Caliendo. L'intesa tra l'azienda ospedaliera dei Colli e la famiglia evita il ricorso ad un processo civile. Ad annunciarlo è l'avvocato Francesco Petruzzi, legale dei familiari, che parla di una soluzione accolta con soddisfazione anche dalla madre del bambino, Patrizia Mercolino. Ora l'attenzione si concentra esclusivamente sul procedimento penale. Sui campi flegrei il ministro dell'interno Matteo Piantedosi definisce i 100 milioni di euro stanziati dal governo una dotazione importante, ma ammette che potrebbero essere necessari ulteriori fondi. Il ministro ha incontrato in prefettura i sindaci dell'area e una delegazione di cittadini di Pozzuoli, assicurando che il governo valuterà nuovi interventi sulla base delle esigenze del territorio. A Napoli, un ragazzo di 13 anni ha coltellato un 12enne al termine di una lite nata in una chat di gruppo e degenerata dopo una serie di sfottò. Il ferito, colpito all'addome, è stato dimesso con 10 giorni di prognosi. In un primo momento aveva raccontato di essere caduto su un coccio di bottiglia, ma successivamente, convinto dalla madre, ha ricostruito l'accaduto ai carabinieri. L'aggressore, non imputabile per l'età, sarà segnalato all'autorità competente. In chiusura lo sport, il calcio. Miguel Gutierrez lascia il Napoli e passa al Bayer Leverkusen. L'operazione porta nelle casse del club azzurro 30 milioni di euro più 2 di bonus. Intanto Romelu Lukaku non ha raggiunto il ritiro di Castelsangro. Il Napoli gli ha concesso alcuni giorni di permesso mentre proseguono i contatti per un possibile trasferimento all'estero. Per la cronaca, ieri il Napoli ha vinto l'ennesima amichevole a Castelsangro contro gli spagnoli dell'Osasuna per 2-1 con doppietta di Politano e Lucca. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a più tardi.
0: Prima Radio, musica ed informazione. Sono le 21 e un minuto.

the party. Numero 8.

Tirabi.

0: Prima alla radio, su Prima Radio, poi al cinema. Anteprima, quotidiano di informazione cinematografica con i trailers dei film di prossima uscita. Il cinema su Prima Radio è Anteprima.
1: Dal regista Christopher Nolan.
2: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
1: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
3: Andiamo!
1: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
4: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50€ per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
5: Quest'estate
6: è un dinosauro quello.
7: Oh mio Dio, correte!
5: Dal regista di It Follows.
8: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
9: Siamo nel passato.
10: Ora che facciamo?
11: Dobbiamo sopravvivere.
5: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
12: Dobbiamo andare via da qui. Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
5: La fine di Oak Street. Al cinema.
13: Prima Radio. Musica ed informazione. Numero 1.

0: Meteo.
1: Queste le previsioni del tempo per le prossime ore. Al nord prevarrà il sole su tutte le regioni. Nel corso del pomeriggio saranno possibili deboli rovesci o isolati temporali sui rilievi di Piemonte e Valle d'Aosta, lungo le Alpi orientali e sulle aree appenniniche tra Liguria ed Emilia. Sul resto del settentrione il tempo si manterrà stabile. Al centro la mattinata trascorrerà con cieli sereni o al più velati. Durante le ore più calde si svilupperanno nubi lungo tutta la dorsale appenninica, con rovesci e temporali che potranno estendersi anche alle pianure del Basso Lazio. Sulla Sardegna invece continueranno a prevalere condizioni di tempo stabile e soleggiato. Al sud e in Sicilia il cielo sarà irregolarmente nuvoloso, con precipitazioni anche temporalesche su Molise, Campania, Basilicata, Calabria e Gargano. I fenomeni tenderanno ad attenuarsi progressivamente dalla tarda serata. Sulla Sicilia e sul resto della Puglia il tempo resterà invece generalmente stabile, con cieli sereni o poco nuvolosi. Le temperature minime saranno in aumento al nord, lungo l'Appennino centro-meridionale e sulla Puglia, mentre subiranno una lieve diminuzione sul Triveneto. Altrove non sono previste variazioni significative. Le massime caleranno su gran parte del nord, fatta eccezione per la Liguria, dove saranno in lieve aumento. Al centro il calo sarà più evidente sulle regioni adriatiche, mentre Toscana e Sardegna registreranno un lieve aumento, e Lazio valori pressoché stabili. Al sud le massime diminuiranno su Molise e Puglia, aumenteranno su Campania e Sicilia, resteranno sostanzialmente invariate su Calabria e Basilicata. I venti saranno deboli a regime, variabili su tutto il paese, con locali rinforzi dai quadranti settentrionali lungo le coste del Medio e Basso Adriatico e sulle due isole maggiori. Per quanto riguarda i mari, saranno da poco mossi a mossi il mare e il canale di Sardegna, il Tirreno meridionale orientale, lo Stretto di Sicilia e lo Ionio meridionale, mentre tutti gli altri bacini si presenteranno generalmente mossi. Con il meteo per il momento è tutto.
0: Prima Radio, musica ed informazione.